0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, siamo arrivati al momento di Primissima, naturalmente poi a seguire diciamo il giornale radio del giorno. Siamo arrivati a mercoledì 3 giugno 2026, San Carlo Luanga, il segno più del giorno, il segno del Capricorno, parleremo più tardi di queste notizie. La Repubblica, festa della Repubblica, 80 anni, ieri sera grande festa a Roma, alla presenza del presidente Mattarella, della Premier Meloni e di tanti artisti, chiaramente tra questi anche Gianni Morandi, per esempio, ma anche altri che hanno fatto grande questa festa di 80 anni della Repubblica, che significa libertà. E ancora l'arma, garanzia di fiducia, arma ai carabinieri, più intelligenza artificiale e presenza sul territorio. E ancora Trump a Netanyahu, sei pazzo, così va a finire che se ti muovi in questo modo Israele verrà odiata. Telefonate in fuoco, vi odiamo tutti, vi odiano tutti, nuovo raid su Libano, ma attenzione perché nella notte i Pasdaran hanno cominciato a lanciare razzi contro le strutture americane, nel Medio Oriente. Fortunatamente non ci sono né vittime né danni, però questo non vorrei che riscatenasse ancora la risposta degli americani, eccetera, quindi con la pace che si allontana sempre più. Deroghe sulle spese per energia, per l'Italia vale oltre 13 miliardi, sì, europea alla flessibilità. Il bracciante è sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare. I pakistani sono accusati di omicidio plurimo aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. Il sopravvissuto dice un orrore. E beh, insomma, per questi due signori c'è il carcere a vita. Dunque, apriamo Primissima tra poco, ma intanto diamoci una bella, una botta d'energia, ci vuole. Allora, sentiamo un po', prego, vai.

0: Mama, mama, mama, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, bene, dunque apriamo prima parte, naturalmente con la musica. Che tipo di musica va su Radio Amica? Beh, è cominciato il super tormentone d'estate 2026, canzoni per l'estate chiaramente. Tra queste la canzone che il 13 settembre, quando riprenderemo con il Radio Domenica Show, e nella stessa trasmissione, vi daremo il nominativo della canzone che ha vinto, la canzone che ha trionfato durante l'estate, il vero tormentone. Perfetto, ok, bene, andiamo avanti con lo chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi musicali, sempre alla sirenetta, insomma divertimento garantito. La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E di questa denatalità ne ha parlato anche il presidente Mattarella, giustamente, che è persona veramente a modo. Tra altre cose volevo aggiungere che ci sono dei commercianti qui a Teramo che dicono: noi non vogliamo il proliferare di questi negozi etnici, no? Va bene, ma se non si fanno più figli, se abbiamo deciso che stop, va bene, non abbiamo più italiani, ma ditemi una cosa, ma come pensate di far fronte all'ingresso di questi signori? Anzi, dobbiamo andare a prendere, se non facciamo più figli, cominciate a ragionare, mettete un po' di cervello, i figli lo volete fare, però non volete che ci siano, e tra poco che si diventerà vecchi, chi ci verrà qui? Cioè, nessuno? Vabbè, dunque, sarà il deserto. Allora, la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara su Radio Amica Internazionale. Bentornati estate, Garderido è pronto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, Giuliano Valido, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Valido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giuliano Valido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene, dunque andiamo subito con la massima del giorno. L'angoscia è la paura di tutto, una paura fatta spesso comunque del nulla. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Sono gli amici tutti i giorni, abbiamo la parte orchestrale, Ossigeno Puro, il maestro Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Ancora andiamo avanti perché abbiamo l'estate, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, insomma un'estate con Radio Amica Internazionale. Andiamo ancora avanti perché abbiamo notizie importanti, sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata di quest'estate 2026. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-6564-507 domenica 13 di settembre alla riapertura e inizio della nuova stagione radiofonica con il Radio Domenica Show. Naturalmente vi daremo quella canzone che ha vinto, la canzone Tormentone estate 2026. Io un'idea già ce l'avrei adesso, Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, appunto, Di Sante Mobili Arredi. Bene, Nero di Seppia stasera, che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Naturalmente chiama il 348 53 88 978 e naturalmente prenotati, è importante. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, chiaramente su Radio Amica International, si chiama Cabana, la canzone estiva di Irama, anche questa partecipa al Super Tormentone estate 2026. Al 900 Caffè si comincia bene la giornata con un bel caffè e poi una colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900, che festa. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, signori, subito, anzi il meteo, vediamo un po', prego regia, ci siamo. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Bene così, signori, ci siamo nel momento del tempo che farà. Dicono che sia una giornata abbastanza bruttina, dunque sull'Abruzzo, con piogge, grandinate, vento forte, eccetera, insomma preparatevi, via. Dunque una circolazione di pressione aria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nuvole, nubi, pioggia, vento e chiaramente temporali, acquazzoni e anche grandinate in alcune parti dell'Abruzzo. Poi abbiamo lo zero termico intorno ai 3400 metri, mare poco mosso, le temperature comunque sono alte. L'Aquila più 14 più 21, Sulmona più 13 più 26, Pescara più 19 più 25, Chieti più 16 più 24, Teramo più 16 più 25, Giulianova più 19 più 24, Carasio più 11 più 18, Martinsicuro più 19 più 24, San Benedetto del Tronto più 19 più 24. Questo è quanto naturalmente per il momento riservato al tempo che farà. Siamo arrivati al 3 di giugno, dunque siamo arrivati al giorno numero 154 dell'anno 2026, alla fine mancano 211, perfetto. Il sole è sorto alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Bene signori, ci siamo arrivati.

0: fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica Internazionale.
1: Mi piace, no, non si può innamorare, che è cattivo rindo cuore. Dai, io voglio.
0: Ma chi è quella lì? Ma quanto è bella! Radio Mica Internazionale! Slow!

Il ricordo dei due studenti sembrava uno di noi, trasmette tranquillità e pacatezza, ha detto: siete il futuro della società. Due ragazzi straordinari, naturalmente tra i premiati. Dunque, i rischi dell'intelligenza artificiale, le parole del Capo dello Stato, la prima enciclica di Leone XIV, proprio su questi temi siamo di fronte alla più grande evoluzione dei nostri tempi, attenzione, potrebbe essere anche pericoloso. E poi la denatalità, così come diciamo noi a Radio Amica a tempo col nostro spot, se tornassi indietro i 60 anni partirei dalla denatalità, solleciterei una riflessione sul capitale umano di donne e uomini nel nostro paese, insomma ci deve essere il ricambio, ripeto, altrimenti non possiamo poi contestare il fatto che in città, magari anche a Teramo qui, no, aprono diversi punti vendita che poi sono sempre gli stessi negozi etnici, naturalmente lo possono fare, ci mancherebbe altro, è una piena libertà, ma se noi non contrastiamo il tutto con i figli, come pensate poter andare avanti? Cioè io non riesco a capire. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Meloni, una nazione all'altezza delle sfide, difesa, memo di Rubio, la premier dei fori imperiali, Libano, stiamo lavorando a abolire la parata, vergognoso che qualcuno lo pensi. Salvini, Slane e Conti sono un caso, le loro assenze, la Russia è un peccato non esserci, la lettera del segretario americano, che la spesa militare, l'impegno a Hormuz. Grande giornata anche per la premier, super applaudita chiaramente al suo arrivo ieri appunto nella zona in cui si teneva questa manifestazione. E ancora l'ovazione per i vigili del fuoco, la passerella d'onore per Briciola che va in pensione a Roma, una sfilata di emozioni, tanti applausi e qualche lacrima hanno colto la parata ai fori imperiali, dalla marcia militare sorpresa per le nuove tecnologie fino all'apoteosi delle frecce tricolori, al passaggio di Briciola il cane mascotte dei carabinieri, naturalmente ancora una volta in sfilata. Dicono che vada in pensione, io ci credo poco, il prossimo anno, insomma, a meno che non lo leggano in qualche parte, penso che ci sarà ancora. Dunque veniamo adesso un'altra notizia. Siamo arrivati adesso, cambiamo decisamente pagina. L'arma dei carabinieri, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale, presidio dei territori, attenti ai disagi dei giovani. Il comandante generale carabinieri, nostra forza è la vicinanza ai cittadini, così si ferma la percezione di insicurezza, pronte alla sfida della guerra cognitiva. Grazie alle nuove tecnologie possiamo mandare gli uomini nelle strade, più uomini. L'applicazione Io raccoglie le denunce di smarrimento. E ancora l'ira di Donald Trump contro Bibi Netanyahu, ormai il mondo vi odia, ancora raid sul Libano, telefonati di fuoco, il presidente americano Netanyahu che insiste con l'offensiva, sei pazzo, se non fosse per essere in galera. Teheran, la ripresa della guerra è inevitabile. Rubio ottimista sulla ripresa dei colloqui, Khamenei sempre più attivo al dialogo, riapertura di Hormuz, punto fondamentale. Il tycoon, non è vero che le trattative sono interrotte, intanto nomina il fedelissimo Pult al capo dell'intelligence. Attenzione, perché intanto nella notte è scoppiata ancora una sorta di guerriglia tra americani e iraniani. Gli iraniani tramite Pasdaran hanno cominciato a buttare a lanciare missili, chiaramente per colpire i punti strategici degli americani nel Medio Oriente. Fortunatamente non c'è stato nessun danno, nessun ferito. Dunque Mosca attacca, almeno 22 morti Kharkiv, migliaia di evacuati. Sull'Ucraina è caduta una nuova pioggia di fuoco, una notte da incubo, fatta di 656 droni e 73 missili di vario tipo, che è terminata con un conteggio davvero drammatico. Ci sono addirittura 22 morti, 130 feriti accertati. Bruxelles, apertura all'Italia, oltre 13 miliardi per l'energia. La Commissione europea pronta a accogliere le richieste di Roma, sia la clausola di salvaguardia entro lo 0,6% del PIL aggregato per il 2026-2027. L'utilizzo delle risorse potrà essere rimodulato. E ancora veniamo alla MSC Crociere, che dice: ritorsione ingiustificata della Pasdaran sulla nostra nave da crociera. La risposta è Pasdaran, un attacco americano, sono stati alcuni proiettili contro una porta container della MSC. Per fortuna solo tanta paura, ma nessun ferito. E ancora vediamo un'altra notizia: petrolio, il crollo delle importazioni cinesi e ora una scommessa sul calo dei prezzi. Auguriamocelo, perché attualmente veramente il costo del gasolio e della benzina davvero è andato alle stelle. Vaticano, Leone, Papa Leone sceglie una giornalista americana per la comunicazione.

0: Maria Montserrat Alvarado, 40 anni, a capo del network cartolico conservatore Etwin News. Da novembre subentra a Ruffini, guiderà la sala stampa e tutti i media della Santa Sede. La scelta conferma la volontà del Papa di aprire i laici per incarichi di governo nella curia romana. E ancora andiamo avanti. Dunque, braccianti a civili in auto, fermati i due caporali e sopravvissuto, è stato un orrore. I pakistani sono accusati di omicidio plurimo aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. L'afgano è scappato rompendo finestrino e ci minacciavano con le armi. I superstiti hanno gettato la benzina, un accendino e poi boom, ci davano da mangiare la casa ma non i soldi, dicono appunto questi lavoratori. E chiaramente ma perché fare un processo? Si è visto tutto tranquillamente tramite le immagini. Vanno presi questi due pakistani, carcere a vita, ma duro il carcere 41 bis, anche se volete più indurito. Va bene, caso Nessi Guerra, l'ex marito minaccia anche il viceconsole, finisce su una sedia a rotelle. Dunque non siamo più soltanto a sentirci noi e a sentirci minacciati, adesso anche i funzionari italiani hanno paura. Nessi Guerra parla ancora nascosto in Egitto, dove vive cambiando continuamente casa per scappare l'ex marito che la perseguita e dalla polizia che la vuole arrestare, insieme alla figlia di 3 anni dopo la condanna per adulterio diventata esecutiva il 28 di aprile. Io dico a questa donna che si chiama Nessi Guerra, ma voglio dire, prima di andare in Egitto non sapevi come stavano le cose, non sai che da quelle parti si scherza pochissimo, basta niente, finisci dentro, non si sa più niente di te. Beh, queste cose le devi sapere, altrimenti sei andata tutta contenta, tranquilla, adesso ti ritrovi in questo modo che non riesci a rientrare in Italia, perché poi attenzione, non è che da lì puoi far leva sul governo italiano e dire io voglio tornare in Italia, devo tornare in Italia, fate qualcosa eccetera eccetera. Non si può fare niente con i regimi dittatoriali, difficilmente si può arrivare al dunque. Vabbè, mangia il miele a Napoli, mele dello sballo, 17enne in pericolo di vita, un minorenne in pericolo di vita, altri 2 giovani sotto shock. Sono effetti devastanti quelli provocati dall'assunzione della droga Wax, che a rete viene chiamata miele dello sballo. Ok, bene signori, vediamo adesso la pagina locale. Dunque subito con l'allarme cementificazione a Teramo e dintorni, numeri più alti della media regionale a Teramo, in provincia si attestano al 6,65%, mentre l'Abruzzo registra il 5,03%. Di Marcello, fenomeno pericoloso, e la costa è la zona più colpita. Borse di studi, ricordo il rettore Russi, saranno premiate su iniziativa della Fondazione 2 tesi laurea in discipline delle scienze storiche all'Università Teramana. E ancora andiamo avanti. Certo che questo Corsi si sta andando a fare è forte, va bene così, mette chiaramente la nostra università in luce. E ancora, parcheggi bollino blu per i residenti, l'assessore di Marcantonio lavora la proposta abbonamenti calmierati per lasciare l'auto sugli stalli a pagamento. L'amministrazione congela PUMS e PUT finché in città ci saranno i cantieri ed è pronta a rivedere o revocare l'accordo con la società Easy Help. Per estate torna l'area pedonale, l'amministrazione comunale sta valutando la reintroduzione anche per quest'estate l'APU, l'area pedonale urbana in centro storico. La misura da qualche anno viene varata tramite ordinanza comunale. E ancora, voltiamo pagina, progetto lettura, Palmisano con gli studenti, la giornalista domani e la premiazione del PLF 2000, gara di libri che è coinvolto le classi quinte. Grande Teramo, il sindaco Servi, comuni montani messi a rischio, il primo cittadino di Fanadriano interviene nel dibattito aperto al collega di Amontorio Altitonante, la montagna non si governa da lontano, meno propaganda e più rispetto per le piccole comunità. Intanto la discussione si è fatta accesa sulla Grande Teramo, non so fino a che punto può servire, anche perché siamo troppo lontani noi da Montorio, anche in chilometri voglio dire, quindi si potrà fare solo per i servizi, ma mi sembra che già esista qualcosa. Pescara è già diverso, perché Monte Silvano, Pescara, Spoltore, Francavilla sono tutte attaccate, capisci? Dunque a Castrogno ci sono 200 detenuti in più, il sindacato di polizia penitenziaria rilancia l'allarme del sovraffollamento dopo la morte di un 25enne. E ancora andiamo avanti, un'altra notizia, Isola Gran Sasso, si fa moderno anche il santuario, offerte col bancomat adesso, anche a San Gabriele i fedeli possono donare con metodi digitali. 2 giugno, cerimonie e onorificenze per la festa della Repubblica anche a Teramo, momenti solenni e corone da loro a Teramo, a Pineto, tra bandiere e autorità, riconoscimenti a 18 cittadini che sono distinti e a un nuovo commendatore. 80 anni fa, oltre il 52% dei voti, la provincia di Teramo scelse la Repubblica. E ieri la grande festa, la presenza del sindaco D'Alberto, di Cabildo d'Angelo, della provincia, c'era anche il prefetto, insomma Fabrizio Stelo, insomma tutti chiaramente per onorare la festa della Repubblica. La ministra Locatelli a Rurabilandia, domani la visita alla fattoria didattica per inaugurare il nuovo food truck, che poi sarebbe un camioncino per la vendita dei prodotti che realizzano questi ragazzi di Rurabilandia. E ancora sport e gioco al parco Che Guevara per la giornata nazionale dei bambini in centri uniti a Pagliare di Morro d'Oro. E ancora travolto l'auto, l'investitore fugge ad Alba Adriatica, ventenne in ospedale in gravi condizioni, l'automobilista si è allontanato a piedi, è stato rintracciato dai carabinieri. Un ventenne è stato travolto da un'auto sul lungomare Marconi di Alba Adriatica nella serata di ieri e ora è ricoverato all'ospedale di Teramo in condizioni molto serie. L'incidente si è verificato all'altezza dell'hotel Atlas intorno alle 20:30 di sera. Alba e scontro su Piazza Quasimodo, non vedrati, lavori fatti diversi da quelli inizialmente illustrati, con tanti parcheggi eliminati. Questo è il problema di Alba Adriatica. Adesso il problema è dove andare a parcheggiare. E ancora, vediamo un'altra notizia. Addio al professore precipitato sulle Dolomiti, stiamo parlando di Antonio Gianni Toscani. In tanti al funerale, il trentenne in chiesa le parole ai genitori, della sorella di un collega insegnante e di un alunno. Era un appassionato di montagna e da 3 anni docente di ruolo di educazione fisica a Cavalese. E ancora, ora proteste per gli alberi non potati a Giulianova, al quartiere Annunziata, la denuncia di una residente in uno degli alloggi Ater. E ancora, Colle Ranesco e allarme incidenti, ce n'è uno al giorno, cittadini della frazione chiedono una rotonda e nuovi semafori nella zona. A Colle Ranesco una donna in attesa di attraversare, strisce evidentissime contro 19 auto che sfrecciano davanti senza fermarsi per farla attraversare. Passano 2 minuti e mezzo e finalmente un'auto in direzione Giulianova Teramo lenta e la donna riesce a attraversare metà corsia, l'altra arriva un'altra macchina e la mette sotto e la manda in ospedale. È una cronaca che si ripete ogni giorno dalle parti di Colle Ranesco. Accordo comune privato a Roseto per 180 posti gratuiti. Colonia Spiaggia, l'area individuata nella zona sud del confine al Borsacchio, resterà aperta solo per l'estate e si cercano soluzioni alternative all'ex fornace. E ancora, intanto in via Austria a Voltarosto, sempre a Roseto, scattano le proteste per le auto in sosta selvaggia. Le accuse di una residente in alcune occasioni sono trovate col garage bloccato dalle vetture, questo non è possibile. E ancora, veniamo alla passeggiata pedonale sul lungomare di Roseto, rischi per le doghe. In uno dei tratti del lungomare nord sono state posizionate a distanza di l'una dall'altra, molti inciampano, non sono chiaramente ben unite tra loro. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, c'è l'ordinanza per catturare i cani randagi a Santa Lucia di Roseto. A Silvi, il sindaco proroga gli sgomberi, la frana attiva, area a rischio. Il provvedimento per ora non ha scadenza, resterà in vigore fino alla fine dei monitoraggi e studi. Restano fuori casa 13 famiglie per un totale di 32 persone, a settembre le scuole nei prefabbricati. Proteste per la strada che resta chiusa e la provinciale che collega al paese bloccato un anno agli operatori turistici, così siamo tagliati fuori. E ancora, un corso per la tutela dei cetacei a Pineto, corso di formazione per 22 operatori nell'area marina del Cerrano. Signori, ci siamo, è arrivato il momento adesso di andare oltre e di parlare chiaramente di appunto dello sport. Prima ancora arriva il Gardelido, siamo aperti, buona estate a tutti, vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento riservato allo sport. Allora attenzione, cominciamo subito con l'onda azzurra a Parigi, parliamo di tennis con i tre moschettieri. Cobolli, apre i quarti contro Auger Aliassim, poi c'è il derby Berrettini Arnaldi. Intanto Bolelli Vavassori accede in semifinale, il doppio del Roland Garros, manca Sinner, ma attenzione, si sono scatenati gli altri, a cominciare da Berrettini e Cobolli. Beh, vedremo un po' cosa accadrà quest'oggi. Intanto nel calcio, oggi l'amichevole contro Lussemburgo col nuovo allenatore che si chiama Silvio Baldini, vediamo che succede, può darsi pure che resti sulla panca dell'Italia, vedremo un po', anche perché è un uomo fortunato e bravo. Baldini suona la carica, l'Italia deve ripartire da questi giovani. Il tecnico ex Pescara ha provato il trio offensivo con Cherubini, Coleoscio e Pio Esposito, in porta ha confermato Donnarumma dal primo minuto. In difesa spazio a Palestra e Bartesaghi. Ripartire da zero, stasera la partita la vedremo in prima serata 20:30 su Rai 1, speriamo bene. Dunque sono tutti ragazzetti, però insomma è il futuro dell'Italia, altrimenti qui non si esce da questo impasse. Va bene, andiamo oltre. L'Inter piomba su Palestra, pronti 40 milioni di euro. Glasner saluta il Crystal Palace e strizza l'occhio al Milan. La Juve punta Brahim Diaz del Real Madrid, mentre Dumfries potrebbe andare da Mourinho, alla corte di Mourinho al Real Madrid. E ancora l'Aquilano e Casiglio è campione d'Italia, c'è anche l'Aquilano Casiglio tra i nuovi campioni d'Italia. Il mediano mischia del Varo Rugby Emilia ha conquistato lo stadio per Biscito di Padova e il tricolore nella finale di campionato di Serie A. Torniamo al calcio, perché ieri sera è stata sospesa la partita a Brescia-Ascoli. Ricordo che alla fine dei due incontri chi è naturalmente ha vinto, vince questa sfida, va in Serie B, e capite bene che il premio in palio è alto. Dunque ieri sera a un certo punto si è scatenata una sorta di temporale, ma più che temporale, rovesci come non si era visto prima, e chiaramente la partita è stata sospesa, riprenderà questa sera alle ore 19 ed è la partita andata, poi ritorno ad Ascoli. E ancora asse tra Pescara e Venezia, ieri un incontro per Berardi, il classe 2006 piace ai lagunari, offerto alla DAD come contropartita. E ancora veniamo adesso al Giulianova, parla d'Ercole, voglio una squadra forte, il direttore sportivo dopo conferma è già al lavoro per la prossima stagione. Maio e Forgione sono profili che stiamo seguendo, abbiamo fatto tanti contratti e vedremo un pochino cosa accadrà. Certo che d'Ercole insomma ha sempre lavorato bene, continuerà a lavorare bene. Dunque con Pergolizzi allenatore. E il Teramo aspetta, chiaramente ansioso e speranzoso, che qualcosa accade per il famoso ripescaggio in Serie C. Vedremo un po' al 16 giugno cosa c'è di nuovo. Dunque Cappellacci è l'artefice dell'impresa della Santa Giuliese, impresa a metà, adesso bisogna vedere con Grassina come finisce, con la squadra Grassina, la squadra toscana, va bene, ma se la Santa Giuliese dovesse vincere anche questa sfida andrebbe in Serie D. Mamma mia, e se il Teramo non accede in Serie C, noi ci auguriamo che vada in Serie C assolutamente, perché diventa un campionato troppo troppo importante quello di Serie D, con tutte squadre teramane, vai da Giulianova al Notaresco alla Santa Giuliese, se sale lassù in cima. Vabbè, dunque è tutto signori con quest'ultima notizia. Siamo speranzosi nel ritorno del Teramo in Serie C, ce lo siamo anche meritati con la sfida finale tra Teramo e Notaresco, va bene, che ci potrebbe dare passaporto per andare in Serie C magari. Gli appunti di Radio Amica International, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene bene, dunque ci siamo, andiamo avanti. Che musica c'è oggi su Radio Amica International? Beh, è il momento delle canzoni dell'estate 2026 e tra queste ci sarà la premiata, il tormentone estate 2026, vabbè. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, Di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia sanificazione, quindi chiama appunto Top Clean. Tra poco le notizie riservate con i nostri festival fino al 30 giugno, una foto per l'estate, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, andiamo subito con le notizie che abbiamo riservate. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto. Al telefono per le vostre prenotazioni 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Rovalido, con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Poi Mondo Risparmio, servizi e qualità, un pieno di gasolio, benzina e gasauto, insomma, completi. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. E signori, andiamo pure con il momento riservato, la raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì, attenzione, 3 giugno, mercoledì. Stasera va l'organico, va bene? È stato un cambio, quindi stasera va l'organico, oggi mercoledì 3 giugno, non sbagliatevi. La fortuna, domani si torna a giocare, per oggi diamo i vincitori dell'ultima estrazione. Prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque andiamo avanti con la fortuna. Fortuna supera nell'otto la combinazione vincente, ultimo concorso numero 87, 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero giolli 72, Superstar 56, nessun 6 ma un 5 più 1 che ha totalizzato, vinto 640.000 euro, ai punti 5 25.859, ai 4 249 euro, ai 3 21 euro e 31, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che era seguente: 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero giolli 72, Superstar 56. E diciamo pure che i nostri super esperti del gioco dell'otto hanno realizzato due ambetti, 10,87 e 10,78 sulla rotta di Torino. Prego controllare. Va bene, ci sentiamo domani, perché domani giovedì diamo i numeri. Ricordo il jackpot di domani: 173 milioni e 200 mila euro per chi fa 6. Mamma mia, che botta! Vabbè, Dunque, allora, tra poco le farmacie di turno, e adesso insomma andiamo con gli con le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti sul mare, nonostante cattivo tempo, ma durerà poco. Giovedì, già domani dovrebbe esserci bel tempo assolutamente, anche perché siamo in piena estate, fa caldo. E vabbè, questo sarà l'effetto anche del Niño, attenzione. Dicono che quest'anno avremo pioggia e bel tempo in alternanza, perché è così. Speriamo che Teramo, la zona nostra, si salvi anche del mare, perché lo fa sempre, di solito siamo fortunati su questo. Farmacia di turno, prego regia. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo subito allora al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo, città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mosciano Bellante, Foschi, ad Atri Pepe, Pinedo Silvi, Laviano, a Giulia Nuova, farmacia Giulianova, farmacia Ielo, via Rossini, in Val di Brata, Izzi Civitella, Salvi Corropoli, a Rosetto di Bonaventura, a Bisenti, farmacia Rosini, in Valumano, farmacia Gli Esposti, Cermignano, Castellisola, Guasti, a Montorio Esposito, Pietragamela, Campi Mascitti, via Mirabili Sant'Onofrio, su Alaga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, domani e giovedì. Allora, chiudiamo in bellezza con le super classifiche e poi naturalmente l'oroscopo del mercoledì. Ci attesa, lo so, vi piace tanto, l'oroscopo. Prego. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Radio Amica International 48, le super classifiche del mercoledì. Tocca chiaramente ai film. Al primo posto The Mandalorian and Grogu, un'avventura ambientata nell'universo di Star Wars. Al secondo posto Michael, la scalata di Michael Jackson. Al terzo Il Diavolo Veste Prada 2, al quarto Obsession, al quinto Amarga Navidad, al sesto Passenger, al settimo La Città di Pianura, l'ottavo Pecore sotto copertura. Comanda The Mandalorian and Grogu, intervista, un'avventura, pardon, ambientata nell'universo di Star Wars. Davanti resiste ancora la storia di Michael Jackson, che interessa molto, devo dire, perché finora questo filmetto ha incassato 23 milioni di euro, ma ha fatto meglio Il Diavolo Veste Prada con Meryl Streep, che ne ha incassati finora 30 milioni 708 mila euro. Niente male. Domani tocca invece alla musica, con Michael Jackson, sempre lui in testa alle classifiche dei dischi più venduti, col famoso LP Thriller. Vi ricordate Thriller? Va bene, allora signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora andiamo per ordine, due cose importanti, ci siamo, prego.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Andiamo subito allora con il momento riservato chiaramente all'oroscopo del giorno. Dunque cominciamo dall'Ariete. Oggi la giornata sembra intenzionata a calibrare le tue energie con le finalità di ricentrarti e aiutarti a precisare gli obiettivi. Toro, è il momento giusto per definire le strategie che intendi eseguire, soprattutto rispetto alla sfera economica. Gemelli, la presenza di Urano nel tuo segno può spingerti a vivere più nel futuro che nel presente, anticipando gli eventi e il loro sviluppo. Cancro, continua ad essere sommerso da un flusso di emozioni che, facendo perno sul tuo entusiasmo, alimentano sentimenti d'amore. Leone, l'alleanza tra Sole e Saturno ti riappacifica con te stesso, consentendoti di chiarire meglio la direzione da seguire nei prossimi tempi. Vergine, si precisano delle linee da seguire il lavoro, strade che richiedono una disciplina che di certo non ti spaventa. Veniamo alla Bilancia. Nel lavoro inizi a assumere un atteggiamento più baldanzoso e ottimista, e questo ti fa bene perché ti consente di partire col piede giusto. Siamo allo Scorpione. La configurazione ti aiuta a tenere ben salde le briglie tra le mani per quanto riguarda il lavoro, evitando di deviare dal percorso che devi seguire. Sagittario, c'è qualcosa di eccessivo per te nel cielo di oggi, qualcosa che ti fa perdere le mezze misure e ti invita a darti con generosità. Capricorno, per te non è così facile raccapezzarti in questo momento, la configurazione ti bombarda di immagini ed emozioni e c'è quasi un eccesso di informazioni da processare. Acquario, l'alleanza tra Sole e Saturno ti rassicura. Serena ti consente di rallentare la velocità con cui vivi e affronti gli eventi, che ultimamente è aumentata. Pesci, la giornata ti aiuta a individuare gli strumenti concreti per gestire meglio le opzioni che ti si presentano rispetto alle questioni economiche. Va bene, dunque veniamo ai programmi. Dunque, il sognatore Silvio Baldini alla guida nazionale italiana stasera su Rai 1 alle 20.30, amichevole Lussemburgo Italia, calcio. Rai 2, Mare Fuori. Rai 3, Chi l'ha visto. Rete 4, Realpolitik. Canale 5, Ticket to Paradise. Su Italia 1, Chiedimi se sono felice, film. Nella 7, Una giornata particolare. TV8, Italia's Got Talent. Su Tele 9, Tutto suo padre, anche un po' sua madre, varietà, chiaramente. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita dell'estate in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, domenica 13 di settembre, alla ripresa del Radio Domenica Show, prima puntata della nuova stagione 2026-2027. Ebbene, andremo chiaramente con la canzone che ha vinto. Grazie a voi, vi diremo qual è la canzone più amata dell'estate 2026. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli d'architetto, i mobili per una scelta importante della tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? L'abbiamo già parlato, canzoni del momento, canzoni dell'estate, canzoni del mare, canzoni da amare. Ok, i nostri festival fino al 30 giugno, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 3 di giugno 2026, stasera va all'organico, attenzione, stasera va all'organico, oggi mercoledì 3 giugno. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, FPC6, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto e la buona giornata a tutti. Mi raccomando, ascoltate per bene le canzoni, votate la canzone, la vostra canzone preferita per l'estate. Ciao a tutti, grazie.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine.

0: Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Gustibus, Viale Cruccioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

fare tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto. Non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi nel rapporto prezzo-qualità. Gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, siamo arrivati al momento di Primissima, naturalmente poi a seguire diciamo il giornale radio del giorno. Siamo arrivati a mercoledì 3 giugno 2026, San Carlo Luanga, il segno più del giorno, il segno del Capricorno, parleremo più tardi di queste notizie. La Repubblica, festa della Repubblica, 80 anni, ieri sera grande festa a Roma, alla presenza del presidente Mattarella, della Premier Meloni e di tanti artisti, chiaramente, tra questi anche Gianni Morandi, per esempio, ma anche altri che hanno fatto grande questa festa di 80 anni della Repubblica, che significa libertà. E ancora l'arma garanzia di fiducia, arma carabinieri, più intelligenza artificiale e presenza sul territorio. E ancora Trump a Netanyahu, sei pazzo, così va a finire che se ti muovi in questo modo Israele verrà odiata. Telefonati in fuoco, vi odiamo tutti, vi odiano tutti, nuovo raid su Libano, ma attenzione perché nella notte i Pasdaran hanno cominciato a lanciare razzi contro le strutture americane, nel Medio Oriente. Fortunatamente non ci sono né vittime né danni, però questo non vorrei che riscatenasse ancora la risposta degli americani, eccetera, quindi con la pace che si allontana sempre più. Deroghe sulle spese per energia, per l'Italia vale oltre 13 miliardi, sì, europea alla flessibilità. Il bracciante è sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare. I pakistani sono accusati di omicidio plurimo aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. Il sopravvissuto dice un orrore. E beh, insomma, per questi due signori c'è il carcere a vita. Dunque, apriamo Primissima tra poco, ma intanto diamoci una bella, una botta d'energia, ci vuole. Allora, sentiamo un po', prego, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene, dunque apriamo prima parte, naturalmente con la musica. Che tipo di musica va su Radio Amica? Beh, è cominciato il super tormentone d'estate 2026, canzoni per l'estate chiaramente. Tra queste la canzone che il 13 settembre, quando riprenderemo con il Radio Domenica Show, e nella stessa trasmissione, vi daremo il nominativo della canzone che ha vinto, la canzone che ha trionfato durante l'estate, il vero tormentone. Perfetto, ok, bene, andiamo avanti con lo chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi musicali, sempre alla sirenetta, insomma divertimento garantito. La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E di questa denatalità ne ha parlato anche il presidente Mattarella, giustamente, che persona veramente a modo. Tra altre cose volevo aggiungere che ci sono dei commercianti qui a Teramo che dicono: noi non vogliamo il proliferare di questi negozi etnici, no? Va bene, ma se non si fanno più figli, se abbiamo deciso che stop, va bene, non abbiamo più italiani, ma ditemi una cosa, ma come pensate di far fronte all'ingresso di questi signori? Anzi, dobbiamo andare a prendere, se non facciamo più figli, cominciate a ragionare, mettete un po' di cervello, i figli lo volete fare, però non volete che ci siano, e tra poco che si diventerà vecchi, chi ci verrà qui? Cioè, nessuno? Vabbè, dunque sarà il deserto. Allora, la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara su Radio Amica International. Bentornata estate, Garderido è pronto, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, Giuliano Valido, vai!
3: You better save for
2: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito con la massima del giorno. L'angoscia è la paura di tutto, una paura fatta spesso comunque del nulla. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Sono gli amici tutti i giorni, abbiamo la parte orchestrale Ossigeno Puro, il maestro Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Ancora andiamo avanti perché abbiamo l'estate, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, insomma un'estate con Radio Mica International. Andiamo ancora avanti perché abbiamo le notizie importanti, sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata di quest'estate 2026. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-6564-507 domenica 13 di settembre alla riapertura inizio della nuova stagione radiofonica con il Radio Domenica Show. Naturalmente vi daremo quella canzone che ha vinto, la canzone Tormentone estate 2026. Io un'idea già ce l'avrei adesso, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, appunto, di Sante Mobili Arredi. Bene, Nero di Seppia stasera, che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Lavadido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Naturalmente chiama al 348 53 88 978 e naturalmente prenotati, è importante. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, chiaramente su Radio Amica International, si chiama Cabana, la canzone estiva di Irama, anche questa partecipa al Super Tormentone estate 2026. Al 900 Caffè si comincia bene la giornata con un bel caffè e poi una colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900, che festa. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, signori, subito, anzi il meteo, vediamo un po', prego regia, ci siamo. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Bene così, signori, ci siamo. Nel momento del tempo che farà, dicono che sia una giornata abbastanza bruttina, dunque sull'Abruzzo, con piogge, grandinate, vento forte, eccetera, insomma preparatevi, via. Dunque una circolazione di pressione aria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi, pioggia, vento e chiaramente temporali, acquazzoni e anche grandinate in alcune parti dell'Abruzzo. Poi abbiamo lo zero termico intorno ai 3400 metri, mare poco mosso, le temperature comunque sono alte. L'Aquila più 14 più 21, Sulmona più 13 più 26, Pescara più 19 più 25, Chieti più 16 più 24, Teramo più 16 più 25, Giulianova più 19 più 24, Carasio più 11 più 18, Martinsicuro più 19 più 24, San Benedetto del Tronto più 19 più 24. Questo è quanto naturalmente per il momento riservato al tempo che farà. Siamo arrivati al 3 di giugno, dunque siamo arrivati al giorno numero 154 dell'anno 2026, alla fine mancano 211. Perfetto, il sole è sorto alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Bene signori, ci siamo, è arrivato il super momento riservatissimo al notiziario del giorno. Va bene, perfetto, allora sentiamo un po', prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al momento riservato al notiziario del giorno di quest'oggi, mercoledì 3 giugno 2026, San Carlo Luanga, il segno PB del giorno, il segno del Capricorno. Ieri sera grande festa a Roma, naturalmente per la festa della Repubblica, 80 anni. Mattarella, il 2 giugno è stato un atto di libertà, da Moro a Falcone fino agli sportivi e gli infermieri del Covid, gli eroi civili celebrati al Colle, orgoglio del popolo italiano. Avanti così. Il monito contro gli uomini soli al comando che fanno strane del diritto internazionale. E ancora, imprenditori, gran comi, atleti, mille volti del parterre in piazza, la mescolanza del Colle per celebrare gli 80 anni della Repubblica, una protea che dà il senso dell'unione nazionale. Da Gianni Morandi alla Cortellesi e agli altri, Repubblica siamo noi. Lo spettacolo per un compleanno speciale, il cantante bolognese interpreta De Gregori, l'attrice ricorda il suo C'è ancora domani, con il voto delle donne. Insomma, una grande festa per la nostra bella Repubblica, piena di democrazia, teniamocela sempre così, mi raccomando. I giovani, le famiglie, lo spazio, le sfide dell'Italia del futuro attraverso il dialogo con gli under 35, il manifesto di Mattarella per la Repubblica e che verrà la fiducia alle nuove generazioni a cui vanno trasmessi i valori per governare i nuovi processi. Stella Cristian dal liceo di Roma fino al Quirinale, il ricordo dei due studenti, sembrava uno di noi, trasmette tranquillità e pacatezza, ha detto siete il futuro della società. Due ragazzi straordinari naturalmente tra i premiati. Dunque, i rischi dell'intelligenza artificiale, le parole del Capo dello Stato, la prima enciclica di Leone XIV è proprio su questi temi, siamo di fronte alla più grande evoluzione dei nostri tempi, attenzione, potrebbe essere anche pericoloso. E poi la denatalità, così come diciamo noi a Radio Amica a tempo col nostro spot, se tornassi indietro i 60 anni partirei dalla denatalità, solleciterei una riflessione sul capitale umano di donne e uomini nel nostro paese, insomma ci deve essere il ricambio, ripeto, altrimenti non possiamo poi contestare il fatto che in città, magari anche a Teramo qui, no, aprono diversi punti vendita che poi sono sempre gli stessi negozi etnici, naturalmente lo possono fare, ci mancherebbe altro, è una piena libertà, ma se noi non contrastiamo il tutto con i figli, come pensate poter andare avanti? Cioè io non riesco a capire. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Meloni, una nazione all'altezza delle sfide, difesa, memo di Rubio, la premier dei fori imperiali, Libano stiamo lavorando a abolire la parata, vergognoso che qualcuno lo pensi. Salvini, Slane e Conti sono un caso, le loro assenze, la Russia è un peccato non esserci, la lettera del segretario americano, che okay, la spesa militare, l'impegno a Hormuz. Grande giornata anche per la premier, super applaudita chiaramente al suo arrivo ieri appunto nella zona in cui si teneva questa manifestazione. E ancora l'ovazione per i vigili del fuoco, la passerella d'onore per Briciola che va in pensione a Roma, una sfilata di emozioni, tanti applausi e qualche lacrima hanno accolto la parata dei fori imperiali, dalla marcia militare sorpresa per le nuove tecnologie fino all'apoteosi delle frecce tricolori, al passaggio di Briciola il cane mascotte dei carabinieri naturalmente ancora una volta in sfilata. Dicono che vada in pensione, io ci credo poco, il prossimo anno insomma, a meno che non lo leggano in qualche parte, penso che ci sarà ancora. Dunque veniamo adesso un'altra notizia, siamo arrivati adesso, cambiamo decisamente pagina. L'arma dei carabinieri, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale, presidio dei territori, attenti ai disagi dei giovani. Il comandante generale dei carabinieri, nostra forza è la vicinanza ai cittadini, così si ferma la percezione di insicurezza, pronte alla sfida della guerra cognitiva. Grazie alle nuove tecnologie possiamo mandare gli uomini nelle strade, più uomini. L'applicazione Io raccoglie le denunce di smarrimento. E ancora l'ira di Donald Trump contro Bibi Netanyahu, ormai il mondo vi odia, ancora raid sul Libano, telefonati in fuoco al presidente americano Netanyahu che insiste con l'offensiva, sei pazzo, se non fosse per me saresti in galera. Teheran, la ripresa della guerra è inevitabile. Rubio ottimista sulla ripresa dei colloqui, Khamenei sempre più attivo al dialogo, riapertura di Hormuz punto fondamentale. Il tycoon non è vero che le trattative sono interrotte, intanto nomina il fedelissimo Pult al capo dell'intelligence. Attenzione, perché intanto nella notte è scoppiata ancora una sorta di guerriglia tra americani e iraniani. Gli iraniani, tramite Pasdaran, hanno cominciato a buttare a lanciare missili, chiaramente per colpire i punti strategici degli americani nel Medio Oriente. Fortunatamente non c'è stato nessun danno, nessun ferito. Dunque, Mosca attacca, almeno 22 morti Kharkiv, migliaia di evacuati. Sull'Ucraina è caduta una nuova pioggia di fuoco, rotta da incubo, fatta di 656 droni e 73 missili di vario tipo, che è terminata con un conteggio davvero drammatico. Ci sono addirittura 22 morti, 130 feriti accertati. Bruxelles, apertura all'Italia, oltre 13 miliardi per l'energia. La Commissione europea pronta a accogliere le richieste di Roma, sia la clausola di salvaguardia entro lo 0,6% del PIL aggregato per il 2026-2028. L'utilizzo delle risorse potrà essere rimodulato. E ancora, veniamo alla MSC Crociere, che dice: ritorsione ingiustificata della Pasdaran sulla nostra nave da crociera. La risposta è Pasdaran, un attacco americano, sono stati alcuni proiettili contro una porta container della MSC. Per fortuna solo tanta paura, ma nessun ferito. E ancora, vediamo un'altra notizia: petrolio, il crollo delle importazioni cinesi e ora una scommessa sul calo dei prezzi. Auguriamocelo, perché attualmente veramente il costo del gasolio e della benzina davvero è andato alle stelle. Vaticano, Leone, Papa Leone sceglie una giornalista americana per la comunicazione. Maria Mosserrà Alvarado, 40 anni, a capo del network cattolico conservatore Etwin News. Da novembre subentra a Ruffini, guiderà la sala stampa e tutti i media della Santa Sede. La scelta conferma la volontà del Papa di aprire i laici per incarichi di governo nella curia romana. E ancora andiamo avanti. Dunque, braccianti a civili in auto, fermati i due caporali e sopravvissuto, è stato un orrore. I pakistani sono accusati di omicidio plurimo aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. L'afgano scappato rompendo finestrino e ci minacciavano con le armi. I superstite hanno gettato la benzina, un accendino e poi boom, ci davano da mangiare la casa, ma non i soldi, dicono appunto questi lavoratori. E chiaramente, ma perché fare un processo? Si è visto tutto tranquillamente tramite le immagini. Vanno presi questi due pakistani, carcere a vita, ma duro quel carcere 41 bis, anche se volete più indurito. Va bene, caso Nessi Guerra, l'ex marito minaccia anche il viceconsole, finisce su una sedia a rotelle. Dunque, non siamo più soltanto a sentirci noi e a sentirci minacciati, adesso anche i funzionari italiani hanno paura. Nessi Guerra parla ancora nascosto in Egitto, dove vive cambiando continuamente casa per scappare l'ex marito che la perseguita e dalla polizia che la vuole arrestare, insieme alla figlia di 3 anni, dopo la condanna per adulterio diventata esecutiva il 28 di aprile. Io dico a questa donna che si chiama Nessi Guerra, ma voglio dire, prima di andare in Egitto non sapevi come stavano le cose, non sai che da quelle parti si scherza pochissimo, basta niente, finisci dentro, non si sa più niente di te, ma queste cose le devi sapere, altrimenti sei andata tutta contenta, tranquilla, adesso ti ritrovi in questo modo che non riesci a rientrare in Italia. Perché poi attenzione, non è che da lì puoi far leva sul governo italiano e dire io voglio tornare in Italia, devo tornare in Italia, fate qualcosa, eccetera, eccetera. Non si può fare niente con i regimi dittatoriali, difficilmente si può arrivare al dunque. Vabbè, mangia il miele a Napoli, mele dello sballo, 17enne in pericolo di vita, un minorenne in pericolo di vita, altri due giovani sotto shock. Sono effetti devastanti quelli provocati dall'assunzione della droga Wax, che a rete viene chiamata miele dello sballo. Ok, bene signori, vediamo adesso la pagina locale. Dunque, subito con l'allarme cementificazione a Teramo e dintorni, numeri più alti della media regionale a Teramo, in provincia si attestano al 6,65%, mentre l'Abruzzo registra il 5,03%. Di Marcello, fenomeno pericoloso, e la costa è la zona più colpita. Borse di studio in ricordo del rettore Russi saranno premiate su iniziativa della Fondazione, due tesi laurea in discipline delle scienze storiche a all'Università Teramana. E ancora andiamo avanti. Certo che questo Corsi si sta andando a fare è forte, va bene così, mette chiaramente la nostra università in luce. E ancora, parcheggi Bolino Blu per i residenti, l'assessore di Marcantonio lavora la proposta abbonamenti calmierati per lasciare l'auto sugli stalli a pagamento. L'amministrazione congela PUMS e PUT finché in città ci saranno i cantieri ed è pronta a rivedere o revocare l'accordo con la società Easy Help. Per estate torna l'area pedonale. L'amministrazione comunale sta valutando la reintroduzione anche per quest'estate l'APU, l'area pedonale urbana in centro storico. La misura da qualche anno viene varata tramite ordinanza comunale. E ancora, voltiamo pagina, progetto lettura, Parmigiano con gli studenti, la giornalista domani e la premiazione del PLF 2000, Gardi Libri, che è coinvolto le classi quinte. Grande Teramo, il sindaco Servi, comuni montani messi a rischio, il primo cittadino di Fanadriano interviene nel dibattito aperto al collega di Amontorio Altitonante, la montagna non si governa da lontano, meno propaganda e più rispetto per le piccole comunità. Intanto la discussione si è fatta accesa sulla Grande Teramo, non so fino a che punto può servire, anche perché siamo troppo lontani noi da Montorio, anche in chilometri voglio dire, quindi si potrà fare solo per i servizi, ma mi sembra che già esista qualcosa. Pescara è già diverso, perché Monte Silvano, Pescara, Spoltore, Francavilla sono tutte attaccate, capisci? Dunque a Castrogno ci sono 200 detenuti in più, il sindacato di polizia penitenziari rilancia l'allarme del sovraffollamento dopo la morte di un 25enne. E ancora andiamo avanti, un'altra notizia, Isola Gran Sasso, si fa moderno anche il santuario, offerte col bancomat adesso, anche a San Gabriele i fedeli possono donare con metodi digitali. 2 giugno, cerimonie e onorificenze per la festa della Repubblica anche a Teramo, momenti solenni e corone d'alloro a Teramo, a Pineto.

aree di Morrodoro. E ancora, travolto l'auto, l'investitore fugge ad Alba Adriatica, ventenne in ospedale in gravi condizioni. L'automobilista si è allontanato a piedi, è stato rintracciato dai carabinieri. Un ventenne è stato travolto da un'auto sul lungomare Marconi di Alba Adriatica nella serata di ieri e ora è ricoverato all'ospedale di Teramo in condizioni molto serie. L'incidente si è verificato all'altezza dell'hotel Atlas intorno alle 20:30 di sera. Alba e scontro su piazza Quasimodo, non moderati, lavori fatti diversi da quelli inizialmente illustrati, con tanti parcheggi eliminati. Questo è il problema di Alba Adriatica. Adesso il problema è dove andare a parcheggiare. E ancora, vediamo un'altra notizia. Addio al professore precipitato sulle Dolomiti, stiamo parlando di Antonio Gianni Toscani. In tanti al funerale, il trentenne in chiesa le parole ai genitori, della sorella, di un collega insegnante e di un alunno. Era un appassionato di montagna e da 3 anni docente in ruolo di educazione fisica a Cavalese. E ancora, ora proteste per gli alberi non potati a Giulianova, al quartiere Annunziata, la denuncia di una residente in uno degli alloggi Ater. E ancora, Colleranesco e allarme incidenti, ce n'è uno al giorno, i cittadini della frazione chiedono una rotonda e nuovi semafori nella zona. A Colleranesco una donna in attesa di attraversare, strisce evidentissime conto 19 auto che sfrecciano davanti senza fermarsi per farla attraversare. Passano 2 minuti e mezzo e finalmente un'auto in direzione Giulianova Teramo lenta e la donna riesce a attraversare metà corsia, l'altra arriva un'altra macchina e la mette sotto e la manda in ospedale. È una cronaca che si ripete ogni giorno dalle parti di Colleranesco. Accordo comune e privato a Roseto per 180 posti gratuiti. Colonia Spiaggia, l'area individuata nella zona sud del confine al Borsacchio, resterà aperta solo per l'estate e si cercano soluzioni alternative all'ex fornace. E ancora, intanto in via Austria a Voltarosto, sempre a Roseto, scattano le proteste per le auto in sosta selvaggia. Le accuse di una residente in alcune occasioni sono trovate col garage bloccato dalle vetture, questo non è possibile. E ancora, veniamo alla passeggiata pedonale sul lungomare di Roseto, rischi per le doghe. In uno dei tratti del lungomare nord sono stati posizionati a distanza di l'una dall'altra, molti inciampano, non sono chiaramente ben unite tra loro. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque c'è un'ordinanza per catturare i cani randagi a Santa Lucia di Roseto. A Silvi, sindaco proroga gli sgomberi, la frana attiva, area a rischio. Il provvedimento per ora non ha scadenza, resterà in vigore fino alla fine dei monitoraggi e studi. Restano fuori casa 13 famiglie per un totale di 32 persone, a settembre le scuole nei prefabbricati. Proteste per la strada che resta chiusa e la provinciale che collega al paese bloccato un anno agli operatori turistici. Così siamo tagliati fuori. E ancora, un corso per la tutela dei cetacei a Pineto, corso di formazione per i due operatori dell'area marina del Cerrano. Signori, ci siamo, è arrivato il momento adesso di andare oltre e di parlare chiaramente dello sport. Prima ancora arriva il Garde Lido, siamo aperti, buona estate a tutti, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento riservato allo sport. Allora attenzione, cominciamo subito con l'onda azzurra a Parigi, parliamo di tennis con i tre moschettieri. Cobolli, apre i quarti contro Auger Aliassim, poi c'è il derby Berrettini-Arnaldi. Intanto Bolelli e Vavassori accede in semifinale il doppio del Roland Garros, manca Sinner, ma attenzione, si sono scatenati gli altri, a cominciare da Berrettini e Cobolli. Beh, vedremo un po' cosa accadrà quest'oggi. E intanto nel calcio, oggi l'amichevole contro Lussemburgo col nuovo allenatore che si chiama Silvio Baldini. Vediamo che succede, può darsi pure che resti sulla panca dell'Italia. Vedremo un po', anche perché è un uomo fortunato e bravo.

0: Falcao. Baldini sulla la carica, l'Italia deve ripartire questi giorni. Il tecnico ex Pescara ha provato il trio offensivo con Cherubini, Coleoscio e Pi Esposito, in porta ha confermato Donnarumma dal primo minuto. In difesa spazio a Palestra e Bartesaghi. Ripartire da zero, stasera la partita la vedremo in prima serata 20:30 su Rai 1, speriamo bene. Dunque sono tutti ragazzetti, però insomma è il futuro dell'Italia, altrimenti qui non si esce da questo impasse. Va bene, andiamo oltre. L'Inter piomba su Palestra, pronti 40 milioni di euro. Glasner saluta il Crystal Palace e strizza l'occhio al Milan. La Juve punta Brahim Diaz del Real Madrid, mentre Dumfries potrebbe tornare ad andare da Mourinho, alla corte di Mourinho al Real Madrid. E ancora l'Aquilano e Casiglio è campione d'Italia. C'è anche l'Aquilano Casiglio tra i nuovi campioni d'Italia. Il mediano mischia del Varo Rugby Emilia ha conquistato lo stadio per Biscito di Padova e il tricolore nella finale di campionato di Serie A. Torniamo al calcio, perché ieri sera è stata sospesa la partita a Brescia-Ascoli. Ricordo che alla fine dei due incontri chi è naturalmente ha vinto, vince questa sfida, va in Serie B, e capite bene che il premio in palio è alto. Dunque ieri sera a un certo punto si è scatenata una sorta di temporale, ma più che temporale, rovesci come non si era visto prima, e chiaramente la partita è stata sospesa, riprenderà questa sera alle ore 19, ed è la partita andata, poi ritorno ad Ascoli. E ancora asse tra Pescara e Venezia, ieri un incontro per Berardi, il classe 2006 piace ai lagunari, offerto alla DAD come contropartita. E ancora veniamo adesso al Giulianova, parla d'Ercole, voglio una squadra forte, il direttore sportivo dopo la conferma è già al lavoro per la prossima stagione. Maio e Forgione sono profili che stiamo seguendo, abbiamo fatto tanti contratti e vedremo un pochino cosa accadrà. Certo che d'Ercole insomma ha sempre lavorato bene, continuerà a lavorare bene. Dunque con Pergolizzi allenatore. E il Teramo aspetta, chiaramente ansioso e speranzoso, che qualcosa accade per il famoso ripescaggio in Serie C. Vedremo un po' al 16 giugno cosa c'è di nuovo. Dunque Cappellacci è l'artefice dell'impresa della Santa Giuliese, impresa a metà, adesso bisogna vedere con Grassina come finisce, con la squadra Grassina, la squadra toscana, va bene, ma se la Santa Giuliese dovesse vincere anche questa sfida andrebbe in Serie D. Mamma mia, se il Teramo non accede in Serie C, non ci auguriamo che vada in Serie C assolutamente, perché diventa un campionato troppo troppo importante quello di Serie D, con tutte squadre teramane, vai da Giulianova al Notaresco alla Santa Giuliese, se sale lassù in cima. Vabbè, dunque è tutto signori con quest'ultima notizia. Noi siamo speranzosi nel ritorno del Teramo in Serie C, ce lo siamo anche meritati con la sfida finale tra Teramo e Notaresco, va bene, che ci potrebbe dare come dire passaporto per andare in Serie C magari. Gli appunti di Radio Amica International, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene bene bene, dunque ci siamo, andiamo avanti. Che musica c'è oggi su Radio Amica International? Beh, è il momento delle canzoni dell'estate 2026 e tra queste ci sarà la premiata, il tormentone estate 2026, vabbè. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama appunto Top Clean. Tra poco le notizie riservate con i nostri festival fino al 30 giugno, una foto per l'estate, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, andiamo subito con le notizie che abbiamo riservate. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto. Al telefono per le vostre prenotazioni 347 37 64 271, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Valido, con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Poi Mondo Risparmio, servizi e qualità, un pieno di gasolio, benzina e gas auto, insomma completi. Stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido. E signori, andiamo pure con il momento riservato alla raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì, attenzione, 3 giugno mercoledì, stasera va l'organico, va bene? È stato un cambio, quindi stasera va l'organico, oggi mercoledì 3 giugno, non sbagliatevi. La fortuna, domani si torna a giocare, per oggi diamo i vincitori dell'ultima estrazione, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque andiamo avanti con la fortuna, super Enalotto, la combinazione vincente, ultimo concorso numero 87 8 13 21 39 63 71, numero giolli 72, superstar 56, nessun 6 ma un 5 più 1 che ha totalizzato, vinto 640.000 euro. Ai punti 5 25.859, ai 4 249 euro, ai 3 21 euro e 31, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente che la seguente: 8 13 21 39 63 71, numero giolli 72, superstar 56. E diciamo pure che i nostri super esperti del gioco dell'otto hanno realizzato due ambetti, 10 87 10 78, sulla rotta di Torino. Prego controllare, va bene. Ci sentiamo domani, perché domani giovedì diamo i numeri. Ricordo il jackpot di domani: 173.200.000 euro per chi fa 6. Mamma mia che botta, vabbè. Dunque, allora, tra poco le farmacie di turno, e adesso insomma andiamo con gli con le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti sul mare, nonostante cattivo tempo, ma durerà poco. Giovedì, già domani dovrebbe esserci bel tempo assolutamente, anche perché siamo in piena estate, fa caldo. E vabbè, questo sarà l'effetto anche del Niño, attenzione. Dicono che quest'anno avremo pioggia e bel tempo in alternanza, perché è così. Speriamo che Teramo, la zona nostra, si salvi anche del mare, perché lo fa sempre, di solito siamo fortunati su questo. Farmacia di turno, prego regia.
1: canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo subito allora al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città di Pierro, Via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mosciano Bellante, Foschi, ad Altri Pepe, Pineto Silvi, Laviano, a Giulianova, farmacia Giulianova, farmacia Ielo, Via Rossini. In Valibrata, Izzi Civitella, Salvi Corropoli, a Rosetto di Bonaventura, a Bisenti, farmacia Rosini, in Valumano, farmacia Gli Esposti, Cermignano, Castellisola, Guasti, a Montorio Esposito, Pietragamela, Campi Mascitti, via Mirabili Sant'Onofrio, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, domani è giovedì. Allora, chiudiamo in bellezza con le super classifiche e poi naturalmente l'oroscopo del mercoledì. Ci attesa, lo so, vi piace tanto, l'oroscopo. Prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Radio Mica International 48, le super classifiche del mercoledì, tocca chiaramente ai film. Al primo posto The Mandalorian and Grogu, un'avventura ambientata nell'universo di Star Wars. Al secondo posto Michael, la scalata di Michael Jackson. Al terzo Il Diavolo Veste Prada 2, al quarto Obsession, al quinto Amarga Navidad, al sesto Passenger, al settimo La Città di Pianura, l'ottavo Pecore Sotto Copertura. Comanda The Mandalorian and Grogu, intervista, un'avventura, pardon, ambientata nell'universo di Star Wars. Davanti resiste ancora la storia di Michael Jackson, che interessa molto, devo dire, perché finora questo filmetto ha incassato 23 milioni di euro, ma ha fatto meglio Il Diavolo Veste Prada con Meryl Streep, che ne ha incassati finora 30 milioni 708 mila euro. No, niente male. Domani tocca invece alla musica con Michael Jackson, sempre lui in testa alle classifiche dei dischi più venduti, col famoso LP Thriller. Vi ricordate Thriller? Va bene, allora signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora andiamo per ordine, due cose importanti, ci siamo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta.
1: Oriente, concessionario Nissan, Piano Daccio di Teramo. Beh, ti aspettiamo.
0: Andiamo subito allora con il momento riservato chiaramente all'oroscopo del giorno. Dunque cominciamo dall'Ariete. Oggi la giornata sembra intenzionata a calibrare le tue energie con le finalità di ricentrarti e aiutarti a precisare gli obiettivi. Toro, è il momento giusto per definire le strategie che intendi eseguire, soprattutto rispetto alla sfera economica. Gemelli, la presenza di Urano nel tuo segno può spingerti a vivere più nel futuro che nel presente, anticipando gli eventi e i loro sviluppi. Cancro, continui ad essere sommerso da un flusso di emozioni che, facendo perno sul tuo entusiasmo, alimentano sentimenti d'amore. Leone, l'alleanza tra il Sole e Saturno ti riappacifica con te stesso, consentendoti di chiarire meglio la direzione da seguire nei prossimi tempi. Vergine, si precisano delle linee da seguire nel lavoro, strade che richiedono una disciplina che di certo non ti spaventa. Veniamo alla Bilancia. Nel lavoro inizi a assumere un atteggiamento più baldanzoso, ottimista, e questo ti fa bene perché ti consente di partire col piede giusto. Siamo lo Scorpione, la configurazione ti aiuta a tenere ben salda le briglie tra le mani per quanto riguarda il lavoro, evitando di deviare dal percorso che devi seguire. Sagittario, c'è qualcosa di eccessivo per te nel cielo di oggi, qualcosa che ti fa perdere le mezze misure e ti invita a darti con generosità. Capricorno, per te non è così facile raccapezzarti in questo momento, la configurazione ti bombarda di immagini ed emozioni e c'è quasi un eccesso di informazioni da processare. Acquario, l'alleanza tra Sole e Saturno ti rasserena e ti consente di rallentare la velocità con cui vivi e affronti gli eventi, che ultimamente è aumentata. Pesci, la giornata ti aiuta a individuare gli strumenti concreti per gestire meglio le opzioni che ti si presentano rispetto alle questioni economiche. Va bene, dunque veniamo ai programmi. Dunque, il sognatore Silvio Baldini alla guida nazionale italiana stasera su Rai 1 alle 20:30, amichevole Lussemburgo Italia, calcio. Rai 2, Mare Fuori. Rai 3, Chi l'ha visto. Rete 4, Realpolitik. Canale 5, Ticket to Paradise. Su Italia 1, Chiedimi se sono felice, film. La 7, Una giornata particolare. TV 8, Italia's Got Talent. Su Tele 9, Tutto suo padre, anche un po' sua madre, varietà chiaramente. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita dell'estate in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Domenica 13 di settembre, alla ripresa del Radio Domenica Show, prima puntata della nuova stagione 2026-2027, ebbene andremo chiaramente con la canzone che ha vinto. Grazie a voi, vedremo qual è la canzone più amata dell'estate 2026. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli di architetto, i mobili per una scelta importante della tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? L'abbiamo già parlato, canzoni del momento, canzoni dell'estate, canzoni del mare, canzoni da amare. Ok, i nostri festival fino al 30 giugno, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 3 di giugno 2026, stasera va all'organico, attenzione, stasera va all'organico, oggi mercoledì 3 giugno. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto e la buona giornata a tutti. Mi raccomando, ascoltate per bene le canzoni, votate la canzone, la vostra canzone preferita per l'estate. Ciao a tutti, grazie.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

canzone che dondola e non lo sa perché lo fa. È una battaglia nel cielo, è fantasia nell'oscurità.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Acci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina le mongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa è firmato di Paolo Radamenti, Abelante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

auto benzina diesel hybrid, hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto fast service, località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo, siamo arrivati al momento di primissima, naturalmente poi a seguire diciamo il giornale radio del giorno. Siamo arrivati a mercoledì 3 giugno 2026, San Carlo Luanga, il segno più del giorno, il segno del Capricorno, parleremo più tardi di queste notizie. La Repubblica, festa della Repubblica, 80 anni, ieri sera grande festa a Roma, alla presenza del presidente Mattarella, della Premier Meloni e di tanti artisti, chiaramente tra questi anche Gianni Morandi, per esempio, ma anche altri che hanno fatto grande questa festa di 80 anni della Repubblica, che significa libertà. E ancora l'arma garanzia di fiducia, arma ai carabinieri, più intelligenza artificiale e presenza sul territorio. E ancora Trump a Netanyahu, sei pazzo, così va a finire che se ti muovi in questo modo Israele verrà odiata. Telefonati in fuoco, vi odiamo tutti, vi odiano tutti, nuovo raid su Libano, ma attenzione perché nella notte i Pasdaran hanno cominciato a lanciare razzi contro le strutture americane, nel Medio Oriente. Fortunatamente non ci sono né vittime né danni, però questo non vorrei che riscatenasse ancora la risposta degli americani, eccetera, quindi con la pace che si allontana sempre più. Deroghe sulle spese per energia, per l'Italia vale oltre 13 miliardi, sì, europea alla flessibilità. Il bracciante è sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare. I pakistani sono accusati di omicidio plurimo aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. Il sopravvissuto dice un orrore. E beh, insomma, per questi due signori c'è il carcere a vita. Dunque, apriamo primissima tra poco, ma intanto diamoci una bella, come dire, una botta d'energia, ci vuole. Allora, sentiamo un po', prego, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene, dunque apriamo primissima, prima parte naturalmente con la musica. Che tipo di musica va su Radio Amica? Beh, è cominciato il super tormentone d'estate 2026, canzoni per l'estate chiaramente. Tra queste la canzone che il 13 settembre, quando riprenderemo con il Radio Domenica Show, e nella stessa trasmissione vi daremo il nominativo della canzone che ha vinto, la canzone che ha trionfato durante l'estate, il vero tormentone. Perfetto. Ok, bene, andiamo avanti con lo chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi musicali, sempre alla sirenetta, insomma, divertimento garantito. La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E di questa denatalità ne ha parlato anche il presidente Mattarella, giustamente, che persona veramente a modo. Tra altre cose volevo aggiungere che ci sono dei commercianti qui a Teramo che dicono: noi non vogliamo il proliferare di questi negozi etnici, no? Va bene, ma se non si fanno più figli, se abbiamo deciso che stop, va bene, non abbiamo più italiani, ma ditemi una cosa, ma come pensate di far fronte all'ingresso di questi signori? Anzi, dobbiamo andare a prendere, se non facciamo più figli, cominciate a ragionare, mettete un po' di cervello, i figli lo volete fare, però non volete che ci siano, tra poco che si diventerà vecchi, chi ci verrà qui? Cioè, nessuno? Vabbè, dunque sarà il deserto. Allora, la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara su Radio Amica International. Bentornata estate, Garderido è pronto, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce. Giuliano Valido, vai.
3: Stop.
2: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito con la massima del giorno. L'angoscia è la paura di tutto, una paura fatta spesso comunque del nulla. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Sono gli amici a tutti i giorni, abbiamo la parte orchestrale, ossigeno puro, il maestro Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Ancora andiamo avanti perché abbiamo l'estate, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, insomma un'estate con Radio Mica International. Andiamo ancora avanti perché abbiamo le notizie importanti, sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata di quest'estate 2026, scrivi la tua canzone preferita e manda tramite WhatsApp al 335-6564-507 domenica 13 di settembre alla riapertura e inizio della nuova stagione radiofonica con il Radio Domenica Show. Naturalmente vi diremo quella canzone che ha vinto, la canzone Tormentone estate 2026. Io ho un'idea, già ce l'avrei adesso, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'Arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, appunto, di Sant'E Mobili Arredi. Bene, Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Lavalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, naturalmente chiama al 348 53 88 978 e naturalmente prenotati, è importante. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, chiaramente su Radio Amica International, si chiama Cabana, la canzone estiva di Irama, anche questa partecipa al super tormentone estate 2026. Al 900 caffè si comincia bene la giornata con un bel caffè e poi una colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900, che festa. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, signori, subito, anzi il meteo, vediamo un po', prego regia, ci siamo. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Bene così, signori, ci siamo nel momento del tempo che farà. Dicono che sia una giornata abbastanza bruttina, dunque sull'Abruzzo con piogge, grandinate, vento forte eccetera, insomma preparatevi, via. Dunque una circolazione di pressione aria si approfondisce sulla regione Abruzzo determinando molte nubi, pioggia, vento e chiaramente temporali, acquazzoni e anche grandinate in alcune parti dell'Abruzzo. Poi abbiamo lo zero termico intorno ai 3400 metri, mare poco mosso, le temperature comunque sono alte. L'Aquila più 14 più 21, Sulmona più 13 più 26, Pescara più 19 più 25, Chieti più 16 più 24, Teramo più 16 più 25, Giulianova più 19 più 24, Carasio più 11 più 18, Martinsicuro più 19 più 24, San Benedetto del Tronto più 19 più 24. Questo è quanto naturalmente per il momento riservato al tempo che farà. Siamo arrivati al 3 di giugno, dunque siamo arrivati al giorno numero 154 dell'anno 2026, alla fine mancano 211, perfetto, il sole è sorto alle 5.27, tramonterà questa sera alle 20.29. Bene signori, ci siamo, è arrivato il super momento riservatissimo al notiziario del giorno, va bene, perfetto, ora sentiamo un po', prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento riservato al notiziario del giorno di quest'oggi, mercoledì 3 giugno 2026, San Carlo Luanga, il segno più del giorno, il segno del Capricorno. Ieri sera grande festa a Roma, naturalmente per la festa della Repubblica, 80 anni. Mattarella, il 2 giugno è stato un atto di libertà, da Moro a Falcone fino agli sportivi e gli infermieri del Covid, gli eroi civili celebrati al Colle, orgoglio del popolo italiano. Avanti così. Il monito contro gli uomini soli al comando che fanno strane del diritto internazionale. E ancora, imprenditori, gran comi, atleti, mille volti del parterre in piazza, la mescolanza del Colle per celebrare gli 80 anni della Repubblica, una protea che dà il senso dell'Unione Nazionale. Da Gianni Morandi alla Cortellesi e agli altri, la Repubblica siamo noi. Lo spettacolo per un compleanno speciale, il cantante bolognese interpreta De Gregori, l'attrice ricorda il suo C'è ancora domani, con il voto delle donne. Insomma, una grande festa per la nostra bella Repubblica, piena di democrazia, teniamocela sempre così, mi raccomando. I giovani, le famiglie, lo spazio, le sfide dell'Italia e del futuro attraverso il dialogo con gli under 35, il manifesto di Mattarella per la Repubblica e che verrà la fiducia a nuove generazioni a cui vanno trasmessi i valori per governare i nuovi processi. Stella, Cristian dal liceo di Roma fino al Quirinale, il ricordo dei due studenti, sembrava uno di noi, trasmette tranquillità e pacatezza, ha detto siete il futuro della società. Due ragazzi straordinari naturalmente tra i premiati. Dunque, i rischi dell'intelligenza artificiale, le parole del capo dello Stato, la prima enciclica di Leone XIV, e proprio su questi temi siamo di fronte alla più grande evoluzione ai nostri tempi, attenzione, potrebbe essere anche pericoloso. E poi la denatalità, così come diciamo noi a Radio Amica a tempo col nostro spot, se tornassi indietro i 60 anni partirei dalla denatalità, solleciterei una riflessione sul capitale umano di donne e uomini nel nostro paese, insomma ci deve essere il ricambio, ripeto, altrimenti non possiamo poi contestare il fatto che in città, magari anche a Teramo qui, no, aprono diversi punti vendita che poi sono sempre gli stessi negozi etnici, naturalmente lo possono fare, ci mancherebbe altro, è una piena libertà, ma se noi non contrastiamo il tutto con i figli, come pensate di poter andare avanti? Cioè io non riesco a capire. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Meloni, una nazione all'altezza delle sfide, difesa, memo di Rubio, la premier dei fori imperiali, Libano stiamo lavorando a abolire la parata, vergognoso che qualcuno lo pensi. Salvini, Slani e Conti sono un caso, le loro assenze, la Russia un peccato non esserci, la lettera del segretario americano, ok la spesa militare, l'impegno a Hormuz. Grande giornata anche per la premier, super applaudita chiaramente al suo arrivo ieri appunto nella zona in cui si teneva questa manifestazione. E ancora l'ovazione per i vigili del fuoco, la passerella d'onore per Briciola che va in pensione a Roma, una sfilata di emozioni, tanti applausi e qualche lacrima hanno colto la parata ai fori imperiali, dalla marcia militare sorpresa per le nuove tecnologie fino all'apoteosi delle frecce tricolori, al passaggio di Briciola il cane mascotte dei carabinieri naturalmente ancora una volta in sfilata. Dicono che vada in pensione, io ci credo poco, il prossimo anno insomma, a meno che non leggano in qualche parte, penso che ci sarà ancora. Dunque veniamo adesso un'altra notizia, siamo arrivati adesso, cambiamo decisamente pagina. L'arma dei carabinieri, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale, presidio dei territori, attenti ai disagi dei giovani. Il comandante generale dei carabinieri, nostra forza è la vicinanza ai cittadini, così si ferma la percezione di insicurezza, pronte alla sfida della guerra cognitiva. Grazie alle nuove tecnologie possiamo mandare gli uomini nelle strade, più uomini. L'applicazione Io raccoglie le denunce di smarrimento. E ancora l'ira di Donald Trump contro Bibi Netanyahu, ormai il mondo vi odia, ancora raid sul Libano, telefonato di fuoco il presidente americano Netanyahu che insiste con l'offensiva, sei pazzo, se non fosse per me saresti in galera, Teheran, la ripresa della guerra è inevitabile, Rubio ottimista sulla ripresa dei colloqui, Khamenei sempre più attivo al dialogo, riapertura di Hormuz punto fondamentale, il tycoon non è vero che le trattative sono interrotte, intanto nomina il fedelissimo Pult al capo dell'intelligence. Attenzione, perché intanto nella notte è scoppiata ancora una sorta di guerriglia tra americani e iraniani. Gli iraniani, tramite Fasdaran, hanno cominciato a buttare a lanciare missili, chiaramente per colpire i punti strategici degli americani nel Medio Oriente. Fortunatamente non c'è stato nessun danno, nessun ferito. Dunque, Mosca attacca, almeno 22 morti Kharkiv, migliaia di evacuati. Sull'Ucraina è caduta una nuova pioggia di fuoco, una notte da incubo, fatta di 656 droni e 73 missili di vario tipo, che è terminata con un conteggio davvero drammatico. Ci sono addirittura 22 morti, 130 feriti accertati. Bruxelles, apertura all'Italia, oltre 13 miliardi per l'energia. La Commissione europea pronta a accogliere le richieste di Roma, sia la clausola di salvaguardia entro lo 0,6% del PIL aggregato per il 2026-2028. L'utilizzo delle risorse potrà essere rimodulato. E ancora, veniamo alla MSC Crociere, che dice: ritorsione ingiustificata della Pasdaran sulla nostra nave da crociera. La risposta è: Pasdaran, un attacco americano, sono stati alcuni proiettili contro una porta container della MSC. Per fortuna solo tanta paura, ma nessun ferito. E ancora, vediamo un'altra notizia: petrolio, il crollo delle importazioni cinesi e ora una scommessa sul calo dei prezzi. Auguriamocelo, perché attualmente veramente il costo del gasolio, della benzina, davvero è andato alle stelle. Vaticano, Leone, Papa Leone sceglie una giornalista americana per la comunicazione. Maria Montserrat Alvarado, 40 anni, a capo del network cattolico conservatore Etwin News. Da novembre subentra a Ruffini, guiderà la sala stampa e tutti i media della Santa Sede. La scelta conferma la volontà del Papa di aprire i laici per incarichi di governo nella curia romana. E ancora andiamo avanti. Dunque, braccianti a civili in auto, fermati due caporali e sopravvissuto, è stato un orrore. I pakistani sono accusati di omicidio plurimo aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. L'afgano scappato rompendo finestrino e ci minacciavano con le armi. I superstiti hanno gettato la benzina, un accendino e poi boom, ci davano da mangiare, la casa, ma non i soldi, dicono appunto questi lavoratori. E chiaramente, ma perché fare un processo? Si è visto tutto tranquillamente tramite le immagini. Vanno presi questi due pakistani, carcere a vita, ma duro quel carcere 41 bis, anche se volete più indurito. Va bene, caso Nessi Guerra, l'ex marito minaccia anche il viceconsole, finisce su una sedia a rotelle. Dunque, non siamo più soltanto a sentirci noi e a sentirci minacciati, adesso anche i funzionari italiani hanno paura. Nessi Guerra parla ancora nascosto in Egitto, dove vive cambiando continuamente casa per scappare l'ex marito che la perseguita e dalla polizia che la vuole arrestare, insieme alla figlia di 3 anni, dopo la condanna per adulterio diventata esecutiva il 28 di aprile. Io dico a questa donna che si chiama Nessi Guerra, ma voglio dire, prima di andare in Egitto non sapevi come stavano le cose, non sai che da quelle parti si scherza pochissimo, basta niente, finisci dentro, non si sa più niente di te. Ma queste cose le devi sapere, altrimenti sei andata tutta contenta, tranquilla, e adesso ti ritrovi in questo modo che non riesci a rientrare in Italia. Perché poi, attenzione, non è che da lì puoi far leva sul governo italiano e dire: io voglio tornare in Italia, devo tornare in Italia, fate qualcosa, eccetera, eccetera. Non si può fare niente con i regimi dittatoriali, difficilmente si può arrivare al dunque. Vabbè, mangia il miele a Napoli, mele dello sballo, 17enne in pericolo di vita, un minorenne in pericolo di vita, altri due giovani sotto shock. Sono effetti devastanti quelli provocati dall'assunzione della droga Wax, che a rete viene chiamata miele dello sballo. Ok, bene signori, vediamo adesso la pagina locale. Dunque, subito con l'allarme cementificazione a Teramo e dintorni, numeri più alti della media regionale a Teramo, in provincia si attestano al 6,65%, mentre l'Abruzzo registra il 5,03%. Di Marcello, fenomeno pericoloso, e la costa è la zona più colpita. Borse di studio in ricordo del rettore Russi saranno premiate su iniziativa della Fondazione, due tesi laurea in discipline delle scienze storiche. all'Università Teramana. E ancora andiamo avanti. Certo che questo Corsi si sta andando a fare è forte, va bene così, mette chiaramente la nostra università in luce. E ancora, parcheggi bollino blu per i residenti. L'assessore di Marcantonio lavora la proposta abbonamenti calmierati per lasciare l'auto sugli stalli a pagamento. L'amministrazione congela PUMS e PUT finché in città ci saranno i cantieri ed è pronta a rivedere o revocare l'accordo con la società Easy Help. Per l'estate torna l'area pedonale. L'amministrazione comunale sta valutando la reintroduzione anche per quest'estate l'APU, l'area pedonale urbana in centro storico. La misura da qualche anno viene varata tramite ordinanza comunale. E ancora voltiamo pagina, progetto lettura parmigiano con gli studenti, la giornalista domani e la premiazione del PLF 2000 Gardi Libri che è coinvolto le classi quinte. Grande Teramo, il sindaco Servi, comuni montani messi a rischio, il primo cittadino di San Adriano interviene nel dibattito aperto al collega di Amontorio Altitonante. La montagna non si governa da lontano, meno propaganda e più rispetto per le piccole comunità. Intanto la discussione si è fatta accesa sulla Grande Teramo, non so fino a che punto può servire, anche perché siamo troppo lontani noi da Montorio, anche in chilometri voglio dire, quindi si potrà fare solo per i servizi, ma mi sembra che già esista qualcosa. Pescara è già diverso perché Monte Silvano, Pescara, Spoltore, Francavilla sono tutte attaccate, capisci? Dunque a Castrogno ci sono 200 detenuti in più, il sindacato di polizia penitenziaria rilancia l'allarme del sovraffollamento dopo la morte di un 25enne. E ancora andiamo avanti, un'altra notizia, Isola Gran Sasso si fa moderno anche il santuario, offerte col bancomat adesso, anche a San Gabriele i fedeli possono donare con metodi digitali. 2 giugno cerimonie e onorificenze per la festa della Repubblica anche a Teramo, momenti solenni e corone d'alloro a Teramo, a Pineto, tra bandiere e autorità, riconoscimenti a 18 cittadini che sono distinti e a un nuovo commendatore. 80 anni fa, oltre il 52% dei voti, la provincia di Teramo scelse la Repubblica. E ieri la grande festa, la presenza del sindaco D'Alberto, di Camillo D'Angelo della provincia, c'era anche il prefetto, insomma Fabrizio Stelo, insomma tutti chiaramente per onorare la festa della Repubblica. La ministra Locatelli a Rurabilandia, domani la visita alla fattoria didattica per inaugurare il nuovo food truck, che poi sarebbe un camioncino per la vendita dei prodotti che realizzano questi ragazzi di Rurabilandia. E ancora sport e gioco al parco Che Guevara per la giornata nazionale dei bambini in Centri Uniti a Pagliare di Morro d'Oro. E ancora travolto l'auto, l'investitore fugge dall'Alba Adriatica, ventenne in ospedale in gravi condizioni, l'automobilista si è allontanato a piedi, è stato rintracciato dai carabinieri. Un ventenne è stato travolto da un'auto sul lungomare Marconi di Alba Adriatica nella serata di ieri e ora è ricoverato all'ospedale di Teramo in condizioni molto serie. L'incidente si è verificato all'altezza dell'hotel Atlas intorno alle 20:30 di sera. Alba e scontro su Piazza Quasimodo, non vedrati, lavori fatti diversi da quelli inizialmente illustrati, con tanti parcheggi eliminati. Questo è il problema di Alba Adriatica. Adesso il problema è dove andare a parcheggiare. E ancora, vediamo un'altra notizia. Addio al professore precipitato sulle Dolomiti, stiamo parlando di Antonio Gianni Toscani. In tanti al funerale, il trentenne, in chiesa le parole ai genitori, della sorella di un collega insegnante e di un alunno. Era un appassionato di montagna e da 3 anni docente di ruolo di educazione fisica a Cavalese. E ancora, ora proteste per gli alberi non potati a Giulianova, al quartiere Annunziata, la denuncia di una residente in uno degli alloggi Ater. E ancora a Colleranesco e allarme incidenti, ce n'è uno al giorno, i cittadini della frazione chiedono una rotonda e nuovi semafori nella zona. A Colleranesco una donna in attesa di attraversare, strisce evidentissime conto 19 auto che sfrecciano davanti senza fermarsi per farla attraversare. Passano 2 minuti e mezzo e finalmente un'auto in direzione Giulianova Teramo lenta e la donna riesce a attraversare metà corsia, l'altra arriva un'altra macchina e la mette sotto e la manda in ospedale. È una cronaca che si ripete ogni giorno dalle parti di Colleranesco. Accordo comune privato a Roseto per 180 posti gratuiti. Colonia spiaggia, l'area individuata nella zona sud del confine al Borsacchio resterà aperta solo per l'estate, si cercano soluzioni alternative all'ex fornace. E ancora intanto in via Austria a Voltarosto, sempre a Roseto, scattano le proteste per le auto in sosta selvaggia. Le accuse di una residente, in alcune occasioni sono trovate col garage bloccato dalle vetture, questo non è possibile. E ancora veniamo alla passeggiata pedonale sul lungomare di Roseto, rischi per le doghe in uno dei tratti del lungomare nord sono stati più

durato un anno, gli operatori turistici, così siamo tagliati fuori. E ancora, un corso per la tutela dei cetacei a Pineto, corso di formazione per i due operatori dell'area marina del Cerrano. Signori, ci siamo, è arrivato il momento adesso di andare oltre e di parlare chiaramente di appunto dello sport. Prima ancora arriva il Gardelido, siamo aperti, buona estate a tutti, vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento riservato allo sport. Allora attenzione, cominciamo subito con l'onda azzurra a Parigi, parliamo di tennis con i tre moschettieri. Cobolli, apre i quarti contro Auger Aliassim, poi c'è il derby Berrettini-Arnaldi. Intanto Bolelli Vavassori accede in semifinale, il doppio del Roland Garros, manca Sinner, ma attenzione, si sono scatenati gli altri, a cominciare da Berrettini e Cobolli. Beh, vedremo un po' cosa accadrà quest'oggi. E intanto nel calcio, oggi l'amichevole contro Lussemburgo col nuovo allenatore che si chiama Silvio Baldini, vediamo che succede, può darsi pure che resti in, sulla panca dell'Italia, vedremo un po', anche perché è un uomo fortunato e bravo. Baldini suona la carica, l'Italia deve ripartire da questi giovani. Il tecnico ex Pescara ha provato il trio offensivo con Cherubini, Coleoscio e Pio Esposito, in porta confermato Donnarumma dal primo minuto. In difesa spazio a Palestra e Bartesaghi. Ripartire da zero, stasera la partita la vedremo in prima serata 20:30 su Rai 1, speriamo bene. Dunque sono tutti ragazzetti, però insomma è il futuro dell'Italia, altrimenti qui non si esce da questo impasse. Va bene, andiamo oltre. L'Inter piomba su Palestra, pronti 40 milioni di euro. Glasner saluta il Crystal Palace e strizza l'occhio al Milan. La Juve punta Brahim Diaz del Real Madrid, mentre Dumfries potrebbe tornare ad andare da Mourinho, alla corte di Mourinho al Real Madrid. E ancora l'Aquilano e Casiglio è campione d'Italia, c'è anche l'Aquilano Casiglio tra i nuovi campioni d'Italia. Il mediano mischia del Varo Rugby Emilia ha conquistato lo stadio per il vicino di Padova e il tricolore nella finale di campionato di Serie A. Torniamo al calcio, perché ieri sera è stata sospesa la partita a Brescia-Asco. Ricordo che alla fine dei due incontri chi è naturalmente ha vinto, vince questa sfida, va in Serie B, e capite bene che il premio in palio è alto. Dunque ieri sera a un certo punto si è scatenata una sorta di temporale, ma più che temporale, rovesci come non si era visto prima, e chiaramente la partita è stata sospesa, riprenderà questa sera alle ore 19, ed è la partita andata, poi ritorno ad Ascoli. E ancora asse tra Pescara e Venezia, ieri un incontro per Berardi, il classe 2006 piace ai Lagunari, offerto alla DAD come contropartita. E ancora veniamo adesso al Giulianova, parla d'Ercole, voglio una squadra forte, il direttore sportivo dopo la conferma è già al lavoro per la prossima stagione. Maio e Forgione sono profili che stiamo seguendo, abbiamo fatto tanti contratti e vedremo un pochino cosa accadrà. Certo che d'Ercole insomma ha sempre lavorato bene, continuerà a lavorare bene. Dunque con Pergolizzi allenatore. E il Teramo aspetta, chiaramente ansioso e speranzoso che qualcosa accade per il famoso ripescaggio in Serie C. Vedremo un po' al 16 giugno cosa c'è di nuovo. Dunque Cappellacci è l'artefice dell'impresa della Santa Giuliese, impresa a metà, adesso bisogna vedere con Grassina come finisce, con la squadra Grassina, la squadra toscana, va bene, ma se la Santa Giuliese dovesse vincere anche questa sfida andrebbe in Serie D. Mamma mia, se il Teramo non accede in Serie C, noi ci auguriamo che vada in Serie C assolutamente, perché diventa un campionato troppo troppo importante quello di Serie D, con tutte squadre teramane, vai da Giulianova al Dottoresco alla Sant'Egidiese, se sa.

0: Lassù in cima, vabbè, dunque è tutto, signori, con quest'ultima notizia. Noi siamo speranzosi nel ritorno del Teramo in Serie C, ce lo siamo anche meritati con la sfida finale tra Teramo e Notaresco, va bene, che ci potrebbe dare come dire, passaporto per andare in Serie C, magari. Gli appunti di Radio Amica International, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, bene, bene, dunque ci siamo, andiamo avanti. Che musica c'è oggi su Radio Amica International? Beh, è il momento delle canzoni d'estate 2026 e tra queste ci sarà la premiata, il tormentone estate 2026, vabbè. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia sanificazione, quindi chiama appunto Top Clean. Tra poco le notizie riservate con i nostri festival fino al 30 giugno, una foto per l'estate, vai.
1: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 65 64 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene, andiamo subito con le notizie che abbiamo riservate. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoletto Alto. Al telefono per le vostre prenotazioni 347 37 64 271. Stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Rovalido, con un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato. Poi Mondo Risparmio, servizi e qualità, un pieno di gasolio, benzina e gas auto, insomma completi. Stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. E signori, andiamo pure con il momento riservato alla raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì, attenzione, 3 giugno mercoledì, stasera va l'organico, va bene? È stato un cambio, quindi stasera va l'organico, oggi mercoledì 3 giugno, non sbagliatevi. La fortuna, domani si torna a giocare, per oggi diamo i vincitori dell'ultima estrazione, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora Stanza di Vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo avanti con la fortuna. Super Enalotto, la combinazione vincente, ultimo concorso numero 87. 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero Jolly 72, Superstar 56. Nessun 6, ma un 5 più 1 che ha totalizzato, vinto 640.000 euro. Ai punti 5, 25.859, ai 4, 249 euro, ai 3, 21,31 euro, ai 2, 5 euro per una super combinazione vincente che è la seguente. 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero Jolly 72, Superstar 56. E diciamo pure che i nostri super esperti del gioco dell'otto hanno realizzato due ambetti, 10,87 e 10,78 sulla rotta di Torino. Prego controllare. Va bene, ci sentiamo domani, perché domani giovedì diamo i numeri. Ricordo il jackpot di domani, 173 milioni e 200 mila euro per chi fa 6. Mamma mia che botta, eh? Vabbè, dunque, allora, tra poco le farmacie di turno e adesso insomma andiamo con gli con le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti sul mare, nonostante cattivo tempo, ma durerà poco. Giovedì, già domani dovrebbe esserci bel tempo assolutamente, anche perché siamo in piena estate, fa caldo. E vabbè, questo sarà l'effetto anche del Niño, attenzione. Dicono che quest'anno avremo pioggia e bel tempo in alternanza, perché è così. Speriamo che Teramo, la zona nostra, si salvi anche del mare, perché lo fa sempre, di solito siamo fortunati su questo. Farmacia di turno, prego regia.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque veniamo subito allora al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mosciano Bellante, Foschi, ad Altri Pepe, Pinedo Silvi, Laviano, a Giulianova, farmacia Giulianova, farmacia Ielo, via Rossini, in Val di Brata, Izzi Civitella, Salvi Corropoli, a Rosetto di Bonaventura, a Bisenti, farmacia Rosini, in Val Umano, farmacia Gli Esposti, Cermignano, Castelle Isola, Guasti, a Montorio Esposito, Pietragamela, Campi Mascitti, via Mirabili Sant'Onofrio, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, domani e giovedì. Allora, chiudiamo in bellezza con le super classifiche e poi naturalmente l'oroscopo del mercoledì. Ci attesa, lo so, vi piace tanto, l'oroscopo. Prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Radio Mica International 48, le super classifiche del mercoledì. Tocca chiaramente ai film. Al primo posto The Mandalorian and Grogu, un'avventura ambientata nell'universo di Star Wars. Al secondo posto Michael, la scalata di Michael Jackson, al terzo Il Diavolo Veste Prada 2, al quarto Obsession, al quinto Amarga Navidad, al sesto Passenger, al settimo La Città di Pianura, l'ottavo Pecore Sotto Copertura. Comanda The Mandalorian Grogu, intervista, un'avventura, pardon, ambientata nell'universo di Star Wars. Davanti resiste ancora la storia di Michael Jackson, che interessa molto, devo dire, perché finora questo filmetto ha incassato 23 milioni di euro, ma ha fatto meglio Il Diavolo Veste Prada con Meryl Streep, che ne ha incassati finora 30 milioni 708 mila euro. Niente male. Domani tocca invece alla musica con Michael Jackson, sempre lui in testa alle classifiche dei dischi più venduti col famoso LP Thriller. Vi ricordate Thriller? Va bene, allora signori, ci siamo, chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora andiamo per ordine, due cose importanti, ci siamo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV, crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Andiamo subito allora con il momento riservato, chiaramente all'oroscopo del giorno. Dunque cominciamo dall'Ariete. Oggi la giornata sembra intenzionata a calibrare le tue energie con le finalità di ricentrarti e aiutarti a precisare gli obiettivi. Toro, è il momento giusto per definire le strategie che intendi eseguire, soprattutto rispetto alla sfera economica. Gemelli, la presenza di Urano nel tuo segno può spingerti a vivere più nel futuro che nel presente, anticipando gli eventi e i loro sviluppi. Cancro, continua ad essere sommerso da un flusso di emozioni che, facendo perno sul tuo entusiasmo, alimentano sentimenti d'amore. Leone, l'alleanza tra il Sole e Saturno ti riappacifica con te stesso, consentendoti di chiarire meglio la direzione da seguire nei prossimi tempi. Vergine, si precisano delle linee da seguire nel lavoro, strade che richiedono una disciplina che di certo non ti spaventa. Veniamo alla Bilancia. Nel lavoro inizia a assumere un atteggiamento più baldanzoso, ottimista, e questo ti fa bene perché ti consente di partire col piede giusto. Siamo lo Scorpione, la configurazione ti aiuta a tenere ben salda le briglie tra le mani per quanto riguarda il lavoro, evitando di deviare dal percorso che devi seguire. Sagittario, c'è qualcosa di eccessivo per te nel cielo di oggi, qualcosa che ti fa perdere le mezze misure e ti invita a darti con generosità. Capricorno, per te non è così facile raccapezzarti in questo momento, la configurazione ti bombarda di immagini ed emozioni e c'è quasi un eccesso di informazioni da processare. Acquario, l'alleanza tra Sole e Saturno ti rasserena, ti consente di rallentare la velocità con cui vivi e affronti gli eventi, che ultimamente è aumentata. Pesci, la giornata ti aiuta a individuare gli strumenti concreti per gestire meglio le opzioni che ti si presentano rispetto alle questioni economiche. Va bene, dunque veniamo ai programmi. Dunque il sognatore Silvio Baldini alla guida della Nazionale Italiana stasera su Rai 1 alle 20:30, amichevole Lussemburgo Italia, calcio. Rai 2 Mare Fuori, Rai 3 Chi l'ha visto, Rete 4 Real Politik, canale 5 Ticket to Paradise, su Italia 1 Chiedimi se sono felice, film nella 7 Euro giornata particolare, TV 8 Italia's Got Talent, su Tele 9 Tutto suo padre, anche un po' suo madre, varietà chiaramente. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita dell'estate in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, domenica 13 di settembre, alla ripresa del Radio Domenica Show, prima puntata della nuova stagione 2026-2027, ebbene andremo chiaramente con la canzone che ha vinto, grazie a voi, vedremo qual è la canzone più amata dell'estate 2026. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli di architetto, i mobili per una scelta importante della tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? L'abbiamo già parlato, canzoni del momento, canzoni dell'estate, canzoni del mare, canzoni da amare. Ok, i nostri festival fino al 30 giugno, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 3 di giugno 2026, stasera va l'organico, attenzione, stasera va l'organico, oggi mercoledì 3 giugno. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Febbraio ci sei, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto e la buona giornata a tutti. Mi raccomando, ascoltate per bene le canzoni, votate la canzone, la vostra canzone preferita per l'estate. Ciao a tutti, grazie.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una...

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mamma, oh mamma, diventa l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Guaraki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. E

Se il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Gustibus, Viale Cruccioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Urlax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Radamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince e l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: l'angolo della fortuna. Cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International, primissima. Tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, così dunque ci siamo, siamo arrivati al momento di primissima, naturalmente poi a seguire diciamo il giornale radio del giorno. Siamo arrivati a mercoledì 3 giugno 2026, San Carlo Luanga, il segno più del giorno, il segno del Capricorno, parleremo più tardi di queste notizie. La Repubblica, festa della Repubblica, 80 anni, ieri sera grande festa a Roma alla presenza del presidente Mattarella, della Premier Meloni e di tanti artisti, chiaramente tra questi anche Gianni Morandi per esempio, ma anche altri che hanno fatto grande questa festa di 80 anni della Repubblica, che significa libertà. E ancora l'arma garanzia di fiducia, arma ai carabinieri, più intelligenza artificiale e presenza sul territorio. E ancora Trump a Netanyahu, sei pazzo, così va a finire che se ti muovi in questo modo Israele verrà odiata. Telefonate in fuoco, vi odiamo tutti, vi odiano tutti, nuovo raid su Libano, ma attenzione perché nella notte i Pasdaran hanno cominciato a lanciare razzi contro le strutture americane, nel Medio Oriente. Fortunatamente non ci sono né vittime né danni, però questo non vorrei che riscatenasse ancora la risposta degli americani, eccetera, quindi con la pace che si allontana sempre più. Deroghe sulle spese per energia, per l'Italia vale oltre 13 miliardi, sì, europea alla flessibilità. Il bracciante è sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare. I pakistani sono accusati di omicidio plurimo aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi. Il sopravvissuto dice un orrore. E beh, insomma, per questi due signori c'è il carcere a vita. Dunque, apriamo primissima tra poco, ma intanto diamoci una bella, come dire, una botta d'energia, ci vuole. Allora, sentiamo un po', prego, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene, dunque apriamo primissima, prima parte naturalmente con la musica. Che tipo di musica va su Radio Amica? Beh, è cominciato il super tormentone d'estate 2026, canzoni per l'estate chiaramente. Tra queste la canzone che il 13 settembre, quando riprenderemo con il Radio Domenica Show, e nella stessa trasmissione vi daremo il nominativo della canzone che ha vinto, la canzone che ha trionfato durante l'estate, il vero tormentone. Perfetto. Ok, bene, andiamo avanti con lo chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortoretto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi musicali, sempre alla sirenetta, insomma, divertimento garantito. La notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E di questa denatalità ne ha parlato anche il presidente Mattarella, giustamente, che è persona veramente a modo. Tra altre cose volevo aggiungere che ci sono dei commercianti qui a Teramo che dicono: noi non vogliamo il proliferare di questi negozi etnici, no? Va bene, ma se non si fanno più figli, se abbiamo deciso che stop, va bene, non abbiamo più italiani, ma ditemi una cosa, ma come pensate di far fronte all'ingresso di questi signori? Anzi, dobbiamo andare a prendere, se non facciamo più figli, cominciate a ragionare, mettete un po' di cervello, i figli lo volete fare, però non volete che ci siano, tra poco che si diventerà vecchi, chi ci verrà qui? Cioè, nessuno? Vabbè, dunque sarà il deserto. Allora, la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara su Radio Amica Internazionale. Bentornata estate, Garderido è pronto, Tortoretto Lido, Lungomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, Giuliano Valido, vai!
3: Sta
2: sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito con la massima del giorno. L'angoscia è la paura di tutto, una paura fatta spesso comunque del nulla. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Sono gli amici a tutti i giorni, abbiamo la parte orchestrale, ossigeno puro, il maestro Morricone dirige l'orchestra di Chernobyl West. Ancora andiamo avanti perché abbiamo l'estate, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, insomma un'estate con Radio Mica International. Andiamo ancora avanti perché abbiamo le notizie importanti, sentiamo un po', prego regia, vai.

0: tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque andiamo con notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata di quest'estate 2026. Scrivi la tua canzone preferita e mandala tramite WhatsApp al 335-6564-507 domenica 13 di settembre alla riapertura e inizio della nuova stagione radiofonica con il Radio Domenica Show. Naturalmente vi daremo quella canzone che ha vinto, la canzone Tormentone estate 2026. Io un'idea già ce l'avrei adesso, di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'Arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, appunto, di Sante Mobili Arredi. Bene, Nero di Seppia stasera, che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Lovalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Naturalmente chiama al 348 53 88 978 e naturalmente prenotati, è importante. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, chiaramente su Radio Amica International, si chiama Cabana, la canzone estiva di Irama, anche questa partecipa al Super Tormentone estate 2026. Al 900 Caffè si comincia bene la giornata con un bel caffè e poi una colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900, che festa. Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, signori, subito, anzi il meteo, vediamo un po', prego regia, ci siamo. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Bene così, signori, ci siamo. Nel momento del tempo che farà, dicono che sia una giornata abbastanza bruttina, dunque sull'Abruzzo, con piogge, grandinate, vento forte, eccetera, insomma preparatevi, via. Dunque una circolazione di pressione aria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi, pioggia, vento e chiaramente temporali, acquazzoni e anche grandinate in alcune parti dell'Abruzzo. Poi abbiamo lo zero termico intorno ai 3400 metri, mare poco mosso, le temperature comunque sono alte. L'Aquila più 14 più 21, Sulmona più 13 più 26, Pescara più 19 più 25, Chieti più 16 più 24, Teramo più 16 più 25, Giulianova più 19 più 24, Carasio più 11 più 18, Martinsicuro più 19 più 24, San Benedetto del Tronto più 19 più 24. Questo è quanto naturalmente per il momento riservato al tempo che farà. Siamo arrivati al 3 di giugno, dunque siamo arrivati al giorno numero 154 dell'anno 2026, alla fine mancano 211, perfetto. Il sole è sorto alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Bene signori, ci siamo, è arrivato il super momento riservatissimo al notiziario del giorno, va bene? Perfetto, allora sentiamo un po', prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al momento riservato al notiziario del giorno di quest'oggi, mercoledì 3 giugno 2026, San Carlo Luanga, il segno più del giorno, il segno del Capricorno. Ieri sera grande festa a Roma, naturalmente per la festa della Repubblica, 80 anni. Mattarella, il 2 giugno è stato un atto di libertà, da Moro a Falcone fino agli sportivi e gli infermieri del Covid, gli eroi civili celebrati al Colle, orgoglio del popolo italiano. Avanti così. Il monito contro gli uomini soli al comando che fanno strane del diritto internazionale. E ancora, imprenditori, gran comi, atleti, mille volti del parterre in piazza, la mescolanza del Colle per celebrare gli 80 anni della Repubblica, una protea che dà il senso dell'Unione Nazionale. Da Gianni Morandi alla Cortellesi e agli altri, la Repubblica siamo noi. Lo spettacolo per un compleanno speciale, il cantante bolognese interpreta De Gregori, l'attrice ricorda il suo C'è ancora domani, con il voto delle donne. Insomma, una grande festa per la nostra bella Repubblica, piena di democrazia, teniamocela sempre così, mi raccomando. I giovani, le famiglie, lo spazio, le sfide dell'Italia e del futuro attraverso il dialogo con gli under 35, il manifesto di Mattarella per la Repubblica e che verrà la fiducia nuove generazioni a cui vanno trasmessi i valori per governare i nuovi processi. Stella, Cristian dal liceo di Roma fino al Quirinale, il ricordo dei due studenti, sembrava uno di noi, trasmette tranquillità e pacatezza, ha detto siete il futuro della società. Due ragazzi straordinari naturalmente tra i premiati. Dunque, i rischi dell'intelligenza artificiale, le parole del capo dello Stato, la prima enciclica di Leone XIV, proprio su questi temi siamo di fronte alla più grande evoluzione dei nostri tempi, attenzione, potrebbe essere anche pericoloso. E poi la denatalità, così come diciamo noi a Radio Amica a tempo col nostro spot, se tornassi indietro i 60 anni partirei dalla denatalità, solleciterei una riflessione sul capitale umano di donne e uomini nel nostro paese, insomma ci deve essere il ricambio, ripeto, altrimenti non possiamo poi contestare il fatto che in città, magari anche a Teramo qui, no, aprono diversi punti vendita che poi sono sempre gli stessi negozi etnici, naturalmente lo possono fare, ci mancherebbe altro, è una piena libertà, ma se noi non contrastiamo il tutto con i figli, come pensate di poter andare avanti? Cioè io davvero non riesco a capire. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti. Meloni, una nazione all'altezza delle sfide, difesa, memo di Rubio, la premier dei fori imperiali, Libano stiamo lavorando a abolire la parata, vergognoso che qualcuno lo pensi. Salvini, Slane e Conti sono un caso, le loro assenze, la Russia un peccato non esserci, la lettera del segretario americano, ok la spesa militare, l'impegno a Hormuz. Grande giornata anche per la premier, super applaudita chiaramente al suo arrivo ieri appunto nella zona in cui si teneva questa manifestazione. E ancora l'ovazione per i vigili del fuoco, la passerella d'onore per Briciola che va in pensione a Roma, una sfilata di emozioni, tanti applausi e qualche lacrima hanno colto la parata dei fori imperiali, dalla marcia militare sorpresa per le nuove tecnologie fino all'apoteosi delle frecce tricolori, al passaggio di Briciola il cane mascotte dei carabinieri naturalmente ancora una volta in sfilata. Dicono che vada in pensione, io ci credo poco, il prossimo anno insomma, a meno che non leggano in qualche parte, penso che ci sarà ancora. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia, siamo arrivati adesso, cambiamo decisamente pagina. L'arma dei carabinieri, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale e presidio dei territori, attenti ai disagi dei giovani. Il comandante generale dei carabinieri, nostra forza è la vicinanza ai cittadini, così si ferma la percezione di insicurezza, pronte alla sfida della guerra cognitiva. Grazie alle nuove tecnologie possiamo mandare gli uomini nelle strade, più uomini. L'applicazione Io raccoglie le denunce di smarrimento. E ancora l'ira di Donald Trump contro Bibi Netanyahu, ormai il mondo vi odia, ancora raid sul Libano, telefonato di fuoco il presidente americano Netanyahu che insiste con l'offensiva, sei pazzo, se non fossi presa resti in galera. Teheran, la ripresa della guerra è inevitabile. Rubio ottimista sulla ripresa dei colloqui, Khamenei sempre più attivo al dialogo, riapertura di Hormuz punto fondamentale. Il tycoon non è vero che le trattative sono interrotte, intanto nomina il fedelissimo Pult al capo dell'intelligence. Attenzione, perché intanto nella notte è scoppiata ancora una sorta di guerriglia tra americani e iraniani. Gli iraniani, tramite Pasdaran, hanno cominciato a buttare a lanciare missili, chiaramente per colpire i punti strategici degli americani nel Medio Oriente. Fortunatamente non c'è stato nessun danno, nessun ferito. Dunque

che dice ritorsione ingiustificata della Pasdaran sulla nostra nave da crociera. La risposta è Pasdaran, un attacco americano, sono stati alcuni proiettili contro una porta container della MSC. Per fortuna solo tanta paura, ma nessun ferito. E ancora, vediamo un'altra notizia, petrolio, il crollo delle importazioni cinesi e ora una scommessa sul calo dei prezzi. Auguriamocelo, perché attualmente veramente il costo del gasolio e della benzina davvero è andato alle stelle. Vaticano, Leone, Papa Leone sceglie una giornalista americana per la comunicazione. Maria Montserrat Alvarado, 40 anni, a capo del network cattolico conservatore Etwin News. Da novembre subentra a Ruffini, guiderà la sala stampa e tutti i media della Santa Sede. La scelta conferma la volontà del Papa di aprire i laici per incarichi di governo nella curia romana. E ancora andiamo avanti. Dunque, braccianti a civili in auto, fermati due caporali e sopravvissuto, è stato un orrore. I pakistani sono accusati di omicidio plurimo aggravato da premeditazione, crudeltà e furti di motivi. L'afgano scappato rompendo finestrino e ci minacciavano con le armi. I superstiti hanno gettato la benzina, un accendino e poi boom, ci davano da mangiare la casa ma non i soldi, dicono appunto questi lavoratori. E chiaramente ma perché fare un processo? Si è visto tutto tranquillamente tramite le immagini. Vanno presi questi due pakistani, carcere a vita, ma duro quel carcere 41 bis, anche se volete più indurito. Va bene, caso Nessi Guerra, l'ex marito minaccia anche il viceconsole, finisce su una sedia a rotelle. Dunque non siamo più soltanto a sentirci noi a sentirci minacciati, adesso anche i funzionari italiani hanno paura. Nessi Guerra parla ancora nascosto in Egitto, dove vive cambiando continuamente casa per scappare l'ex marito che la perseguita e dalla polizia che la vuole arrestare, insieme alla figlia di 3 anni, dopo la condanna per adulterio è diventata esecutiva il 28 di aprile. Io dico a questa donna che si chiama Nessi Guerra, ma voglio dire, prima di andare in Egitto non sapevi come stavano le cose, non sai che da quelle parti si scherza pochissimo, basta niente, finisci dentro, non si sa più niente di te, ma queste cose le devi sapere, altrimenti sei andata tutta contenta, tranquilla, adesso ti ritrovi in questo modo che non riesci a rientrare in Italia, perché poi attenzione, non è che da lì puoi far leva sul governo italiano e dire io voglio tornare in Italia, devo tornare in Italia, fate qualcosa, eccetera, eccetera. Non si può fare niente con i regimi dittatoriali, difficilmente si può arrivare al dunque. Vabbè, mangia il miele a Napoli, mele dello sballo, 17enne in pericolo di vita, un minorenne in pericolo di vita, altri 2 giovani sotto shock, sono effetti devastanti quelli provocati dall'assunzione della droga Wax, che a rete viene chiamata miele dello sballo. Ok, bene signori, vediamo adesso la pagina locale. Dunque subito con l'allarme cementificazione a Teramo e dintorni, numeri più alti della media regionale a Teramo, in provincia si attestano al 6,65%, mentre l'Abruzzo registra il 5,03%. Di Marcello, fenomeno pericoloso, e la costa è la zona più colpita. Borse di studio, ricordo il rettore Russi, saranno premiate su iniziativa della Fondazione 2 tesi laurea in discipline delle scienze storiche all'Università Teramana. E ancora andiamo avanti, certo che questo Corsi si sta andando a fare è forte, va bene così, mette chiaramente la nostra università in luce. E ancora, parcheggi bollino blu per i residenti, l'assessore di Marcantonio lavora la proposta abbonamenti calmierati per lasciare l'auto sugli stalli a pagamento. L'amministrazione congela PUMS e PUT finché in città ci saranno i cantieri ed è pronta a rivedere o revocare l'accordo con la società Easy Help. Per estate torna l'area pedonale, l'amministrazione comunale sta valutando la reintroduzione anche per quest'estate l'APU, l'area pedonale urbana in centro storico. La misura da qualche anno viene varata tramite ordinanza comunale. E ancora voltiamo pagina, progetto lettura Parmisano con gli studenti, la giornalista domani e la premiazione del PLF 2000 Gardi Libri, che è coinvolto le classi quinte. Grande Teramo, il sindaco Servi, comuni montani messi a rischio, il primo cittadino di Fanadriano interviene nel dibattito aperto al collega di Amontorio Altitonante. La montagna non si governa da lontano, meno propaganda e più rispetto per le piccole comunità. Intanto la discussione si è fatta accesa sulla grande Teramo, non so fino a che punto può
servire, anche perché siamo troppo lontani noi da Montorio, anche in chilometri, voglio dire, quindi si potrà fare solo per i servizi, ma mi sembra che già esista qualcosa. Pescara è già diverso, perché Monte Silvano

0: Pescara, Spoltore, Francavilla sono tutte attaccate, capisci? Dunque a Castrogno ci sono 200 detenuti in più, il sindacato di polizia penitenziari rilancia l'allarme del sovraffollamento dopo la morte di un 25enne. E ancora andiamo avanti, un'altra notizia: Isola Gran Sasso, si fa moderno anche il santuario, offerte col bancomat adesso, anche a San Gabriele i fedeli possono donare con metodi digitali. 2 giugno, cerimonie e onorificenze per la festa della Repubblica anche a Teramo, momenti solenni e corone d'alloro a Teramo, a Pineto, tra bandiere e autorità, riconoscimenti a 18 cittadini che sono distinti e a un nuovo commendatore. 80 anni fa, oltre con oltre il 52% dei voti, la provincia di Teramo scelse la Repubblica. E ieri la grande festa, la presenza del sindaco D'Alberto, di Camillo D'Angelo della provincia, c'era anche il prefetto, insomma Fabrizio Stelo, insomma tutti chiaramente per onorare la festa della Repubblica. La ministra Locatelli a Rurabilandia, domani la visita alla fattoria didattica per inaugurare il nuovo food truck, che poi sarebbe un camioncino per la vendita dei prodotti che realizzano questi ragazzi di Rurabilandia. E ancora sport e gioco al parco Che Guevara per la giornata nazionale dei bambini in centro riuniti a pagliare di Morro d'Oro. E ancora, travolto l'auto, l'investitore fugge dall'Alba Adriatica, ventenne in ospedale, in gravi condizioni, l'automobilista si è allontanato a piedi e è stato rintracciato dai carabinieri. E un ventenne è stato travolto da un'auto sul lungomare Marconi di Alba Adriatica nella serata di ieri e ora è ricoverato all'ospedale di Teramo in condizioni molto serie. L'incidente si è verificato all'altezza dell'hotel Atlas intorno alle 20:30 di sera. Alba e scontro su piazza Quasimodo, non vedrati, lavori fatti diversi da quelli inizialmente illustrati, con tanti parcheggi eliminati. Questo è il problema di Alba Adriatica. Adesso il problema è dove andare a parcheggiare. E ancora, vediamo un'altra notizia. Addio al professore precipitato sulle Dolomiti, stiamo parlando di Antonio Gianni Toscani. In tanti al funerale, il trentenne in chiesa le parole ai genitori, della sorella di un collega insegnante e di un alunno. Era un appassionato di montagna e da 3 anni docente di ruolo di educazione fisica a Cavalese. E ancora, ora proteste per gli alberi non potati a Giulianova, al quartiere Annunziata, la denuncia di una residente in uno degli alloggi Ater. E ancora, Colle Ranesco e allarme incidenti, ce n'è uno al giorno, cittadini della frazione chiedono una rotonda e nuovi semafori nella zona. A Colle Ranesco una donna in attesa di attraversare, strisce evidentissime, conto 19 auto che sfrecciano davanti senza fermarsi per farla attraversare. Passano 2 minuti e mezzo e finalmente un'auto in direzione Giulianova Teramo lenta e la donna riesce a attraversare metà corsia, l'altra arriva un'altra macchina e la mette sotto e la manda in ospedale. È una cronaca che si ripete ogni giorno dalle parti di Coranesco. Accordo comune privato a Roseto per 180 posti gratuiti, Colonia Spiaggia, l'area individuata nella zona sud del confine al Borsacchio resterà aperta solo per l'estate e si cercano soluzioni alternative all'ex fornace. E ancora, intanto in via Austria a Voltarosto, sempre a Roseto, scattano le proteste per le auto in sosta selvaggia. Le accuse di una residente: in alcune occasioni sono trovata col garage bloccato dalle vetture, questo non è possibile. E ancora, veniamo alla passeggiata pedonale sul lungomare di Roseto, rischi per le doghe. In uno dei tratti del lungomare nord sono stati posizionati a distanza di l'una dall'altra, molti inciampano, non sono chiaramente ben unite tra loro. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque, c'è un'ordinanza per catturare i cani randagi a Santa Lucia di Roseto. A Silvi, il sindaco proroga gli sgomberi, la frana attiva, area a rischio. Il provvedimento per ora non ha scadenza, resterà in vigore fino alla fine dei monitoraggi e studi. Restano fuori casa 13 famiglie per un totale di 32 persone, a settembre scuole nei prefabbricati. Proteste per la strada che resta chiusa e la provinciale che collega al paese, bloccato un anno, gli operatori turistici. Così siamo tagliati fuori. E ancora, un corso per la tutela dei cetacei a Pineto, corso di formazione per i 2 operatori l'area marina del Cerrano. Signori, ci siamo, è arrivato il momento adesso di andare oltre e di parlare chiaramente di appunto dello sport. Prima ancora arriva il Gardelido, siamo aperti, buona estate a tutti, vai.
1: Ed è
0: con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento riservato allo sport. Allora attenzione, cominciamo subito con l'onda azzurra a Parigi, parliamo di tennis con i tre moschettieri. Cobolli, apre i quarti contro Auger Aliassim, poi c'è il derby Berrettini Arnaldi. Intanto Bolelli Vavassori accede in semifinale, il doppio del Roland Garros, manca Sinner, ma attenzione, si sono scatenati gli altri, a cominciare da Berrettini e Cobolli. Beh, vedremo un po' cosa accadrà quest'oggi. E intanto nel calcio, oggi l'amichevole contro Lussemburgo col nuovo allenatore che si chiama Silvio Baldini, vediamo che succede, può darsi pure che resti sulla panca dell'Italia, vedremo un po', anche perché è un uomo fortunato e bravo. Baldini sono la carica, l'Italia deve ripartire da questi giovani. Il tecnico ex Pescara ha provato il trio offensivo con Cherubini, Coleoscio e Pio Esposito, in porta ha confermato Donnarumma dal primo minuto, in difesa spazio a Palestra e Bartesaghi. Ripartire da zero, stasera la partita la vedremo in prima serata 20:30 su Rai 1, speriamo bene. Dunque sono tutti ragazzetti, però insomma è il futuro dell'Italia, altrimenti qui non si esce da questo impasse. Va bene, andiamo oltre. L'Inter piomba su Palestra, pronti 40 milioni di euro. Glasner saluta il Crystal Palace e strizza l'occhio al Milan. La Juve punta Brahim Diaz del Real Madrid, mentre Dumfries potrebbe andare da Mourinho, alla corte di Mourinho al Real Madrid. E ancora l'Aquilano e Casiglio è campione d'Italia, c'è anche l'Aquilano Casiglio tra i nuovi campioni d'Italia. Il mediano mischia del Varo Rugby Emilia ha conquistato lo stadio per Biscito di Padova, il tricolore nella finale di campionato di Serie A. Torniamo al calcio, perché ieri sera è stata sospesa la partita a Brescia-Ascoli. Ricordo che alla fine dei due incontri chi è naturalmente ha vinto, vince questa sfida, va in Serie B, e capite bene che il premio in palio è alto. Dunque ieri sera a un certo punto si è scatenata una sorta di temporale, ma più che temporale, rovesci come non si era visto prima, e chiaramente la partita è stata sospesa, riprenderà questa sera alle ore 19, ed è la partita andata, poi ritorno ad Ascoli. E ancora asse tra Pescara e Venezia, ieri un incontro per Berardi, il classe 2006 piace ai lagunari, offerto alla DAD come contropartita. E ancora veniamo adesso al Giulianova, parla d'Ercole, voglio una squadra forte, il direttore sportivo dopo la conferma è già al lavoro per la prossima stagione. Maio e Forgione sono profili che stiamo seguendo, abbiamo fatto tanti contratti e vedremo un pochino cosa accadrà. Certo che d'Ercole insomma ha sempre lavorato bene e continuerà a lavorare bene. Dunque con Pergolizzi allenatore. E il Teramo aspetta chiaramente ansioso e speranzoso che qualcosa accade per il famoso ripescaggio in Serie C. Vedremo un po' al 16 giugno cosa c'è di nuovo. Dunque Cappellacci è l'artefice dell'impresa della Santa Giuliese, impresa a metà, adesso bisogna vedere con Grassina come finisce, con la squadra Grassina, la squadra toscana, va bene, ma se la Santa Giuliese dovesse vincere anche questa sfida andrebbe in Serie D. Mamma mia, se il Teramo non accede in Serie C, noi ci auguriamo che vada in Serie C assolutamente, perché diventa un campionato troppo troppo importante quello di Serie D, con tutte squadre teramane, vai da Giulianova al Notaresco alla Santa Giuliese, se sale lassù in cima. Vabbè, dunque è tutto signori con quest'ultima notizia. Siamo speranzosi nel ritorno del Teramo in Serie C, ce lo siamo anche meritati con la sfida finale tra Teramo e Notaresco, va bene, che ci potrebbe dare passaporto per andare in Serie C magari. Gli appunti di Radio Amica International, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene bene, dunque ci siamo, andiamo avanti. Che musica c'è oggi su Radio Amica International? Beh, è il momento delle canzoni d'estate 2026 e tra queste ci sarà la premiata, il tormentone estate 2026, vabbè. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 3412, impresa di pulizia sanificazione, quindi chiama appunto Top Clean. Tra poco le notizie riservate con i nostri festival fino al 30 giugno, una foto per l'estate, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 65 64 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, andiamo subito con le notizie che abbiamo riservate. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, sulla base di pesce, siamo a Tortoletto Alto. Al telefono per le vostre prenotazioni 347 37 64 271. Stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, giù a Rovalido, con un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato. Poi Mondo Risparmio, servizi e qualità, un pieno di gasolio, benzina e gas auto, insomma completi. Stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. E signori, andiamo pure con il momento riservato, la raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì, attenzione, 3 giugno mercoledì, stasera va l'organico, va bene? È stato un cambio, quindi stasera va l'organico, oggi mercoledì 3 giugno, non sbagliatevi. La fortuna, domani si torna a giocare, per oggi diamo i vincitori dell'ultima estrazione, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque andiamo avanti con la fortuna. Fortuna Super Enalotto, la combinazione vincente, ultimo concorso numero 87 8 13 21 39 63 71, numero jolly 72, Superstar 56. Nessun 6 ma un 5 più 1 che ha totalizzato, vinto 640.000 euro. Ai punti 5 25.859, ai 4 249 euro, ai 3 21,31 euro, ai 2 5 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 8 13 21 71 39 63 71, Maggioli 72, Superstar 56. E diciamo pure che i nostri super esperti del gioco dell'otto hanno realizzato due ambetti, 10-87 e 10-78 sulla rotta di Torino. Prego controllare. Va bene, ci sentiamo domani, perché domani giovedì diamo i numeri. Ricordo il jackpot di domani, 173 milioni e 200 mila euro per chi fa 6. Mamma mia che botta, eh? Vabbè, dunque, allora, tra poco le farmacie di turno, e adesso insomma andiamo con gli con le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti sul mare, nonostante cattivo tempo, ma durerà poco. Giovedì, già domani dovrebbe esserci bel tempo assolutamente, anche perché siamo in piena estate, fa caldo. E vabbè, questo sarà l'effetto anche del Niño, attenzione, dicono che quest'anno avremo pioggia e bel tempo in alternanza, perché è così. Speriamo che Teramo, la zona nostra, si salvi anche del mare, perché lo fa sempre, di solito siamo fortunati su questo. Farmacia di turno, prego regia.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo subito allora al momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mosciano Bellante, Foschi, ad Altri Pepe, Pineto Silvi, Laviano, Giulianova, farmacia Giulianova, farmacia Ielo, via Rossini, in Valibrata, Izzi Civitella, Salvi Corropoli, a Rosetto di Bonaventura, a Bisenti, farmacia Rosini, in Valumano, farmacia Gli Esposti, Cermignano, Castelle Isola, Guasti, a Montorio Esposito, Pietragamela, Campi Mascitti, via Mirabili Sant'Onofrio, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo Città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, domani e giovedì. Allora, chiudiamo in bellezza con le super classifiche e poi naturalmente l'oroscopo del mercoledì. Ci attesa, lo so, mi piace tanto, l'oroscopo. Prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Radio Mica International 48, le super classifiche del mercoledì, tocca chiaramente ai film. Al primo posto The Mandalorian and Grogu, un'avventura ambientata nell'universo di Star Wars. Al secondo posto Michael, la scalata di Michael Jackson. Al terzo Il Diavolo Veste Prada 2, al quarto Obsession, al quinto Amarga Navidad, al sesto Passenger, al settimo La Città di Pianura, l'ottavo Pecore sotto copertura. Comanda The Mandalorian and Grogu, un'avventura ambientata nell'universo di Star Wars. Davanti resiste ancora la storia di Michael Jackson, che interessa molto, devo dire, perché finora questo filmetto ha incassato 23 milioni di euro, ma ha fatto meglio Il Diavolo Veste Prada con Meryl Streep, che ne ha incassati finora 30 milioni 708 mila euro. No, niente male. Domani tocca invece alla musica, con Michael Jackson, sempre lui in testa alle classifiche dei dischi più venduti, col famoso LP Thriller. Vi ricordate Thriller? Va bene, allora signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora andiamo per ordine, due cose importanti, ci siamo, prego.
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Andiamo subito allora con il momento riservato, chiaramente all'oroscopo del giorno. Dunque cominciamo dall'Ariete. Oggi la giornata sembra intenzionata a calibrare le tue energie con le finalità di ricentrarti e aiutarti a precisare gli obiettivi. Toro, è il momento giusto per definire le strategie che intendi eseguire, soprattutto rispetto alla sfera economica. Gemelli, la presenza di Urano nel tuo segno può spingerti a vivere più nel futuro che nel presente, anticipando gli eventi e i loro sviluppi. Cancro, continua ad essere sommerso da un flusso di emozioni che, facendo perno sul tuo entusiasmo, alimentano sentimenti d'amore. Leone, l'alleanza tra il Sole e Saturno ti riappacifica con te stesso, consentendoti di chiarire meglio la direzione da seguire nei prossimi tempi. Vergine, si precisano delle linee da seguire il lavoro, strade che richiedono una disciplina che di certo non ti spaventa. Veniamo alla Bilancia. Nel lavoro inizi a assumere un atteggiamento più baldanzoso, ottimista, e questo ti fa bene perché ti consente di partire col piede giusto. Siamo lo Scorpione. La configurazione ti aiuta a tenere ben salde le briglie tra le mani per quanto riguarda il lavoro, evitando di deviare dal percorso che devi seguire. Sagittario, c'è qualcosa di eccessivo per te nel cielo di oggi, qualcosa che ti fa perdere le mezze misure e ti invita a darti con generosità. Capricorno, per te non è così facile raccapezzarti in questo momento, la configurazione ti bombarda di immagini ed emozioni e c'è quasi un eccesso di informazioni da processare. Acquario, l'alleanza tra Sole e Saturno ti rasserena, ti consente di rallentare la velocità con cui vivi e affronti gli eventi, che ultimamente è aumentata. Pesci, la giornata ti aiuta a individuare gli strumenti concreti per gestire meglio le opzioni che ti si presentano rispetto alle questioni economiche. Va bene, dunque veniamo ai programmi. Dunque, il sognatore Silvio Baldini alla guida nazionale italiana stasera su Rai 1 alle 20:30, amichevole Lussemburgo Italia, calcio. Rai 2, Mare Fuori. Rai 3, Chi l'ha visto. Rete 4, Realpolitik. Canale 5, Ticket to Paradise. Su Italia 1, Chiedimi se sono felice, film. Nella 7, Una giornata particolare. TV 8, Italia's Got Talent. Su Tele 9, Tutto suo padre, anche un po' sua madre, varietà, chiaramente. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita dell'estate in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, domenica 13 di settembre, alla ripresa del Radio Domenica Show, prima puntata della nuova stagione 2026-2027. Ebbene, andremo chiaramente con la canzone che ha vinto. Grazie a voi, vedremo qual è la canzone più amata dell'estate 2026. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli d'architetto, i mobili per una scelta importante della tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Belante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Lo shop online, l'indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? L'abbiamo già parlato. Canzoni del momento, canzoni dell'estate, canzoni del mare, canzoni da amare. Ok, i nostri festival fino al 30 giugno, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 3 di giugno 2026, stasera va all'organico, attenzione, stasera va all'organico, oggi mercoledì 3 giugno. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, Feplay C6, ok, ci siamo anche noi, grazie per l'ascolto e la buona giornata a tutti. Mi raccomando, ascoltate per bene le canzoni, votate la vostra canzone preferita per l'estate. Ciao a tutti, grazie.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Ossidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fritti.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Taramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.